0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 3:03.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Quest'estate
8: è un dinosauro quello.
9: Oh mio Dio, correte!
7: Dal produttore J.J. Abrams.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
7: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
7: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
14: Nettuno Bologna 1.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Bologna 1.
18: Sono le 4 e un minuto.
19: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

Bologna 1. The Principles of Love.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 5 e 3 minuti.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 6:59.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
7: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola, dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
6: Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, sarebbe morto così Federico Venco, 36 anni, figlio dell'ex sindaco di Samarate. Sabato notte, notando una donna che si era persa su una strada buia di Somma Lombarda, accostato con la sua moto sul ciglio della strada, ma l'ex marito di lei, vedendoli insieme e pensando che fosse il suo nuovo compagno, lo avrebbe investito con la sua auto, uccidendolo. L'uomo, un 43enne conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona e stalking nei confronti dell'ex compagna, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Caldo record in Italia, 25 città da bollino rosso su 27 monitorate, in emergenza e reparti di pronto soccorso. Una breve tregua è prevista nel weekend. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Picchi superiori a 40 gradi e notti tropicali. L'Italia non sembra riuscire a liberarsi da questa nuova ondata di grande caldo che da giorni sta interessando l'intero stivale. Per la giornata di oggi, per quella di domani e di mercoledì 5 agosto, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allerta, per ben 25 città su 27 monitorate. Tra queste Bolzano, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Genova, Palermo e Bari. Stracolmi reparti di pronto soccorso, i medici parlano di incrementi medi del 15% a causa dell'AFA. I più numerosi a ricorrere al servizio ospedaliero, fa notare Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie sia anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Una breve tregua è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature che rimarranno comunque su valori elevati.
6: Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Free dell'Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
9: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne, da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato, decima personale agli europei seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblin. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
10: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò. Bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorare.
6: Ed è tutto.
5: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Bisogna rassegnarsi a questo caldo perché almeno fino a sabato avremo queste temperature assurde con valori che tutti i giorni sfiorano i 40 gradi, come ieri a Casalecchio. Oggi martedì, altra giornata di tra virgolette bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso, svanisce anche la possibilità di qualche piovasco pomeridiano, almeno in pianura. Le temperature rimangono estreme, con massime sempre oltre i 38 gradi, 39 gradi, probabilmente in uno di questi giorni si torneranno a toccare i 40. Di notte di certo non va meglio, le minime non vanno sotto i 23-24 gradi nelle aree di pianura aperte, in città non si va sotto i 25-26, quindi sono delle giornate veramente atroci. Come dicevamo, va andrà avanti così per tutta la settimana, quindi anche domani mercoledì si replica, caldo ormai fuori controllo, sia di giorno che di notte. Nessuna pioggia in vista, come dicevamo, si intravede un leggero cambiamento, un breve cambiamento per sabato, ma insomma c'è anche il rischio di rimanere delusi, quindi per adesso non ne parliamo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
5: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
12: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È ormai scontro frontale tra Madrid e Roma sulla crisi dei migranti di Ceuta, l'affondo del governo spagnolo contro Palazzo Chigi, alla vigilia della riunione del ministro dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca. Sentiamo Marco Mancini.
7: I rapporti tra Spagna e Italia a livello di governo sono ormai ai minimi termini. A rinfocolare lo scontro ci ha pensato il ministro degli esteri di Madrid, Albares. L'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere l'affondo del capo della diplomazia spagnola, dopo che Palazzo Chigi aveva a sua volta attaccato la Spagna dopo la crisi dei migranti a Ceuta, arrivando fino alla sospensione dell'accordo di Schengen. Il tutto alla vigilia del vertice dei ministri dell'interno dell'Unione Europea, riunione online chiesta ed ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco.
6: Ucciso per aver aiutato una sconosciuta in difficoltà, sarebbe morto così Federico Venco, 36 anni, figlio dell'ex sindaco di Samarate. Sabato notte, notando una donna che si era persa su una strada buia di Somma Lombarda, accostato con la sua moto sul ciglio della strada, ma l'ex marito di lei, vedendoli insieme e pensando che fosse il suo nuovo compagno, lo avrebbe investito con la sua auto, uccidendolo. L'uomo, un 43enne conosciuto dalle forze dell'ordine per reati contro la persona e stalking nei confronti dell'ex compagna, è stato arrestato con l'accusa di omicidio volontario. Caldo record in Italia, 25 città da bollino rosso su 27 monitorate, in emergenza e reparti di pronto soccorso. Una breve tregua è prevista nel weekend. Il servizio di Nicola Compagnone.
8: Picchi superiori a 40 gradi e notti tropicali. L'Italia non sembra riuscire a liberarsi da questa nuova ondata di grande caldo che da giorni sta interessando l'intero stivale. Per la giornata di oggi, per quella di domani e di mercoledì 5 agosto, il Ministero della Salute ha assegnato il bollino rosso, vale a dire il massimo livello di allerta, per ben 25 città su 27 monitorate. Tra queste Bolzano, Firenze, Roma, Torino, Bologna, Cagliari, Milano, Napoli, Catania, Genova, Palermo e Bari. Stracolmi reparti di pronto soccorso, i medici parlano di incrementi medi del 15% a causa dell'AFA. I più numerosi a ricorrere al servizio ospedaliero, fa notare Alessandro Riccardi, presidente nazionale della Società Italiana della Medicina di Emergenza e Urgenza, i malati cronici, specie sia anziani, ma anche i pazienti con problemi psichiatrici. Una breve tregua è prevista tra venerdì e sabato, con qualche temporale soprattutto al nord e un leggero abbassamento delle temperature che rimarranno comunque su valori elevati.
6: Sport, splende l'azzurra agli europei di nuoto in corso a Parigi dalle imprese di Chiara Pellacani, la regina dei tuffi, al poker di medaglie calato da Filippo Pelati nel sincronizzato. Sul podio anche le azzurre della Team Free dell'Artistico e salgono ad 8 i podi italiani nella rassegna continentale. Gianni Di Gaetano.
9: C'era una volta una regina e un re. D'altra parte, non poteva non nascere una favola nella suggestiva cornice della Ville Lumière, ancor più bella perché ha forti tinte azzurre. Nemmeno il tempo di lustrarsi gli occhi al cospetto della doppia impresa d'oro firmata in poche ore da Chiara Pellacani. A Parigi si prende la ribalta Filippo Pelati, 19enne, da Ferrara, che nella sua ultima apparizione alla rassegna continentale si mette al collo l'argento nel solo libero, quarta medaglia in terra di Francia in 4 gare nel sincronizzato, decima personale agli europei seppur nessuna d'oro. Stavolta è stato preceduto dal britannico Tomblin. Chi lo stuzzica, sul giudizio dei giudici, rimane deluso.
10: Non sono io assolutamente la persona più adatta per giudicare ciò, bisogna assolutamente rispettarli, prenderne atto e semplicemente continuare a migliorare.
6: Ed è tutto.
1: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1. Meteo.
12: Buongiorno. Bisogna rassegnarsi a questo caldo perché almeno fino a sabato avremo queste temperature assurde con valori che tutti i giorni sfiorano i 40 gradi, come ieri a Casalecchio. Oggi martedì, altra giornata di tra virgolette bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso, svanisce anche la possibilità di qualche piovasco pomeridiano, almeno in pianura. Le temperature rimangono estreme, con massime sempre oltre i 38 gradi, 39 gradi, probabilmente in uno di questi giorni si torneranno a toccare i 40. Di notte di certo non va meglio, le minime non vanno sotto i 23-24 gradi nelle aree di pianura aperte, in città non si va sotto i 25-26, quindi sono delle giornate veramente atroci. Come dicevamo, andrà avanti così per tutta la settimana, quindi anche domani mercoledì si replica, caldo ormai fuori controllo, sia di giorno che di notte, nessuna pioggia in vista, come dicevamo, si intravede un leggero cambiamento, un breve cambiamento per sabato, ma insomma c'è anche il rischio di rimanere delusi, quindi per adesso non ne parliamo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
11: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
0: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
20: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
19: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
21: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Velpa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
23: Thank you.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
18: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.

0: 1, Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 7:59.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. È la vigilia del summit, nuovo affondo anche di Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dovete fermare gli irregolari. Sentiamo Marco Mancini.
6: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina, lo ha affermato la Presidente della Commissione Europea von der Leyen in una lettera inviata ieri al Primo Ministro spagnolo Sanchez. La riunione di oggi è stata chiesta e ottenuta da Italia e Danimarca, appoggiate da altri 20 paesi europei, tra cui Germania, Polonia, Grecia e Olanda, dopo l'afflusso nei giorni scorsi di decine di migliaia di migranti nella città spagnola al confine con il Marocco. Palazzo Chigi chiederà hub per migranti da costruire in Africa o nei Balcani, sul modello di quelli in Albania. Una proposta questa che ha visto nelle ultime ore anche l'approvazione del governo austriaco. Ma la vicenda di Ceuta e la conseguente sospensione di Schengen da parte dell'Italia ha ridotto ai minimi termini i rapporti tra Spagna e Italia. Ieri, a fondo del ministro degli esteri di Madrid, Albares, secondo cui l'Italia ha avuto crisi ripetitive a Lampedusa che non è stata in grado di risolvere.
5: E alla critica del ministro degli esteri spagnolo replica l'omologo italiano, ad Albares rispondo con i numeri. Dal 2023, afferma Antonio Tajani, i migranti irregolari in Italia sono diminuiti del 60% su base annua e da gennaio a luglio 2026 gli sbarchi sono scesi dell'80% rispetto allo stesso periodo del 2023. Sono in corso negoziati con l'Iran, questa è l'ultima possibilità per Teheran di fare un buon accordo. Così Donald Trump, rispondendo alle domande dei giornalisti alla Casa Bianca dopo che nelle scorse ore era tornato ad attaccare e minacciare il regime. L'Iran dovrà scegliere tra un accordo o la resa totale. Stiamo parlando della possibilità di riaprire nell'immediato lo stretto di Hormuz, ha aggiunto il presidente americano. Nella seconda fase discuteremo della denuclearizzazione dell'Iran, un processo che richiederà tempo. Dal canto suo la Repubblica Islamica nega negoziati e rilancia. Apriremo completamente lo stretto solo quando saranno cessate del tutto le ostilità. Ancora attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Nella notte droni hanno colpito una zona industriale vicino Mosca, il primo bilancio è di 5 morti e 6 feriti, divampati anche diversi incendi. Raid russi hanno colpito invece la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. E si alza la tensione nel cosiddetto campo largo sulle modalità di scelta della guida della coalizione sull'aiuto all'Ucraina. 2 giorni fa Giuseppe Conte aveva detto si faranno le primarie e se vinco io stop alle forniture a Kiev. Non funziona così, prima il programma condiviso da tutta l'alleanza, poi le primarie, ha replicato la segretaria del PD, Elly Schlein. Ex Ilva, oggi al Ministero delle Imprese e Made in Italy il primo dei 4 incontri riservati ai sindacati dopo il decreto della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo entro il 28 ottobre. Ieri lo sciopero di 8 ore allo stabilimento di Taranto, poco dopo il presidio dei lavoratori sulla statale 7 fuori dalla fabbrica. Sentiamo Laura Carchidi.
7: Torna alta la tensione a Taranto, ieri sciopero di 8 ore in tutti gli stabilimenti dell'ex Ilva e protesta dei lavoratori, almeno un migliaio, che hanno anche bloccato per alcune ore la statale 100 davanti al siderurgico. La mobilitazione è stata indetta da FIM, FIOM, WILM e USB dopo la decisione della Corte d'Appello di Milano che ha disposto lo stop dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico entro il 28 ottobre. I sindacati chiedono al governo garanzie immediate per l'occupazione e la continuità e un piano credibile per la transizione industriale. È giunto il tempo di prendere decisioni che restituiscano ai lavoratori e alla città un futuro certo, senza che alcuni vengano esclusi a discapito di altri, hanno fatto sapere le sigle metalmeccaniche. Abbiamo convocato le imprese siderurgiche italiane in insieme a Confindustria, Federacciaie e Federmeccanica per rivolgere un nuovo appello alla costituzione di una cordata italiana, fatto sapere intanto il ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Oggi è previsto il primo dei quattro incontri al Ministero delle Imprese e Made in Italy riservato ai sindacati. Nel frattempo il gruppo indiano Jindal ha confermato la disponibilità ad acquisire comunque tutti gli impianti nonostante la decisione della Corte d'Appello di Milano.
5: Continua a splendere l'azzurro agli europei di nuoto in corso a Parigi. Stefano Belotti e Matteo Santoro conquistano la medaglia di bronzo nel sincro dal trampolino di 3 metri. Oro alla Germania, argento alla Russia. Bronzo anche alle azzurre del nuoto artistico. Ribalta per il 19enne Filippo Pelati che conquista l'argento nel solo libero maschile, quarta medaglia in altrettante gare nel sincronizzato. Ci saranno migliaia di persone, tra cui ex calciatori e rappresentanti delle istituzioni, per dare l'ultimo saluto a Franco Baresi, simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Alle 11 a Milano le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. Sentiamo Gianni De Gaetano.
0: L'ultimo saluto al capitano diventato leggenda, ma prima di tutto e per sempre simbolo del Milan. Migliaia di persone assieperanno alle 11 a Milano la Basilica di Sant'Ambrogio per assistere ai funerali di Franco Baresi, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni dopo una grave malattia. Non ci sarà gioco forza la squadra d'oggi, perché è impegnata in tournée in Australia a rappresentare i colori rossoneri, il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni, Pulisic e Gimenez, rimasti a casa per recuperare dei rispettivi infortuni. Ma sfileranno altri pezzi di storia del diavolo, da Van Basten a Savicevic, da Albertini a Massaro, Paolo Maldini. Atteso il sindaco Sala, che ha proclamato il lutto cittadino. Domani, seppur da lontano, il ricordo di Kaiser Franz unirà le due anime di Milano. A Perth, il Milan e l'Inter, dove giocò a lungo il fratello Beppe, si affronteranno, anche se in amichevole, nel primo derby stagionale. Con il lutto al braccio, una coreografia dedicata sui maxi schermi dello stadio, il rosario laico, dei messaggi commemorativi, con il cuore gonfio di dolore.
5: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
8: Buongiorno. Bisogna rassegnarsi a questo caldo, perché almeno fino a sabato avremo queste temperature assurde con valori che tutti i giorni sfiorano i 40 gradi, come ieri a Casalecchio. Oggi martedì, altra giornata di tra virgolette bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso, svanisce anche la possibilità di qualche piovasco pomeridiano, almeno in pianura. Le temperature rimangono estreme, con massime sempre oltre i 38 gradi, 39 gradi, probabilmente in uno di questi giorni si torneranno a toccare i 40. Di notte di certo non va meglio, le minime non vanno sotto i 23-24 gradi nelle aree di pianura aperte, in città non si va sotto i 25-26, quindi sono delle giornate veramente atroci. Come dicevamo, va andrà avanti così per tutta la settimana, quindi anche domani mercoledì si replica, caldo ormai fuori controllo, sia di giorno che di notte, e nessuna pioggia in vista. Come dicevamo, si intravede un leggero cambiamento, un breve cambiamento per sabato, ma insomma c'è anche il rischio di rimanere delusi, quindi per adesso non ne parliamo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
4: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
11: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
15: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
17: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
20: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario. Con Dario Ronzulli.
21: Bene, bene, bene. Siamo qua anche questa mattina, anche questo martedì 4 agosto. Buongiorno, buongiorno, ben ritrovati, amiche, amici di Nettuno Bologna 1. Eccoci qua con l'ora Dario, come sempre insieme fino alle 10, come sempre nel periodo estivo, naturalmente sarà così fino al 14 di agosto, poi ci sarà l'ora franca a tenervi compagnia, poi da settembre ripartiremo invece con la programmazione standard completa da Emilio fino ai programmi della sera, insomma da ancora qualche giorno di pazienza, ecco, prima di avere a disposizione tutto il palinsesto di Nettuno Bologna 1. Ma intanto ci siamo noi al tenervi compagnia la mattina con i vostri messaggi, naturalmente al 366 402 4022. Abbiamo un bel po' di temi questa mattina, non tanto il mercato del Bologna, anche perché di fatto al momento tutto tace, non c'è nulla di clamorosamente attivo in questa fase, se non capire quello che può essere il futuro di John Lucumi, che in questo momento è senza dubbio il punto principale del mercato del Bologna, ovvero un giocatore che per tutti i motivi che sappiamo, in primis naturalmente la scadenza del contratto, è un giocatore destinato a lasciare il Bologna. Bisogna vedere con che tempistiche e con anche quale incasso naturalmente per la formazione rossoblu. L'idea Juventus possiamo dire che resta l'idea primaria, o quello comunque diciamo la pista principale, ma non certamente l'unica, anche perché la Juve in questo momento sembra dedicata molto più alla ricerca del portiere che alla ricerca del difensore, a meno che il Napoli non acceleri per Gatti, fortemente richiesto da Allegri, e allora a quel punto potrebbero anche nascere situazioni diverse per il mercato della Juventus, che al posto di Gatti prenderebbe Lucumi, in questo scenario ovviamente ideale per i bianconeri, non certo per il Napoli, ma va bene, parte le valutazioni personali, però è chiaro che nel frattempo, se dovesse arrivare qualcuno diciamo di più pronto, più reattivo, soprattutto su quella che è la richiesta del Bologna, è chiaro che Lucumi può prendere anche altre piste naturalmente. Vediamo anche e soprattutto dalla Premier, evidentemente, perché le alternative possono arrivare da quella parte lì. Però di fatto il mercato del Bologna in questo momento ruota attorno a Lucumi, all'uscita di Lucumi, ruota anche naturalmente attorno a quelli che possono essere eventuali offerte, che però per il momento latitano, legate ad Allinga, legate a Dominguez, non tanto legate della Susi, che per la gioia di Rebosello sembra destinato a rimanere in rosso-blu, di fatto come vicemoro nell'idea di Domenico Tedesco. Però anche qua naturalmente vediamo come si sviluppa la situazione per quanto riguarda il centrocampo del Bologna. Parleremo di questo ovviamente, poi un'occhiata la diamo anche a quella che sarà la 3 giorni di Coppa Europea, perché cominciamo piano piano ad entrare nel vivo dei preliminari di Coppa. Manca ancora un po' di tempo per vedere l'unica rappresentante italiana in questo agosto, che è l'Atalanta, che giocherà il 20 e il 27 di agosto il suo turno preliminare di Conference. Importante che l'Atalanta passi il turno per un discorso di posto in più, di ranking e tutto quello che abbiamo raccontato in questi anni. E poi ovviamente diamo anche un'occhiata a quello che combina il Beşiktaş di Vincenzo Italiano, che giocherà giovedì l'andata in casa del Radetz, squadra ceca, andata del terzo turno preliminare di Europa League. Ancora due turni di fatto per il Beşiktaş prima di poter capire se e quale competizione continentale farà, perché in caso di eliminazione a questo turno farà poi il playoff conference. Tra l'altro ci sono anche partite discretamente interessanti in questa tornata di Europa League, direi su tutti Benfica Hearts of Midtjylland, una sfida direi abbastanza intrigante, se non altro per il nome che si porta dietro il Benfica. E poi parleremo di basket, anzi lo facciamo subito, visto che ci sono state un po' di novità nella giornata di ieri. La sede della Supercoppa di A2 è cambiata, non si giocherà più a 100 ma a Ravenna, sempre nello stesso weekend, quindi per motivi di fatto di ordine pubblico, perché la questura di Ferrara ha sostanzialmente dato il proprio parere negativo alla disputa della Supercoppa in quel di 100, e dunque si giocherà a Ravenna sempre con le stesse modalità, sempre Fortitudo Cividale, semifinale di Supercoppa il 18, l'altra sarà Rimini Pesaro. E poi è uscito il calendario della Serie A di basket, che era il pezzo mancante per chiudere, diciamo così, l'estate dei calendari. Mancava questo, e mancava perché bisognava aspettare ovviamente la composizione dei calendari di Eurolega ed Eurocup, cercando poi di incastrare non solo gli impegni delle varie squadre, che saranno 6, che saranno 8 più le due che fanno anche la Champions, un calendario un po' più gestibile quello della Basketball Champions League rispetto a Eurolega ed Eurocup, e poi naturalmente tutti gli incastri legati agli impegni nei vari palazzetti, le esigenze dei club, insomma non deve essere stato semplicissimo incastrare tutto per quello che riguarda il calendario della Serie A. Ci sono anche naturalmente le due squadre di Roma. Avete visto ieri grandi annunci? Ah, non li avete visti? Ragazzi, vi siete distratti, hanno fatto grandi annunci. Sì, sia la Maxima che la SPQR, da ieri è ufficiale, nulla, è passata un'altra giornata senza assolutamente che sia successo nulla di ufficiale. Io voglio sperare che almeno qualcosa stiano facendo dietro le quinte, e probabilmente sì, però prima o poi bisognerà andare sul palcoscenico. Vabbè, intanto segnatevi la data, 11 ottobre, il derby Maxima SPQR. Va bene, a parte le vicende delle due squadre romane, andiamo su quello che ci interessa più da vicino, ovvero il calendario Virtus, che non avrà certamente un inizio semplice. Subito la trasferta in casa di una ambiziosa Varese, poi l'esordio casalingo proprio contro la Maxima, che sarà anche avversaria dell'ultimo test precampionato prima della Supercoppa, poi trasferta a Venezia, riedizione della semifinale dello scorso anno e anche del quarto di finale di 2 anni fa, poi in casa contro la neopromossa Scafati, poi la trasferta a Milano, quindi 3 sfide con l'Olimpia nel primo mese di stagione, semifinale di Supercoppa, l'andata in Eurolega e l'andata in campionato, sempre in trasferta. Perché? Perché questo è il periodo ottobre-novembre in cui la Virtus gioca al Paladozza, quindi giustamente diciamo, la richiesta è stata quella di avere le sfide con Milano quando sarà in arena e quindi con una capienza maggiore, sembra anche abbastanza evidente. Poi in casa con Trieste, in casa con l'altra neopromossa, Verona, sarà il ritorno di Ramagli al Bologna, al Paladozza, quindi sarà sempre, come le altre volte, molto emozionante, per lui in primis ovviamente, ma anche per i tifosi virtussini. Poi la trasferta a Trento, la sfida contro la SPQR, poi la sosta di campionato a fine novembre e da dicembre il trasferimento alla Virtus, alla Unipol Hall, quindi in fiera sostanzialmente. Prima partita sarà quella col Partizan di Paiola e Vildoza, quindi anche subito, anche lì, a proposito di impatto emotivo. La prima partita invece in casa sarà quella contro Udine nel weekend del 13 dicembre. Ovviamente facciamo riferimento alle date del campionato, delle giornate di campionato, al netto di anticipi, posticipi, spostamenti al sabato, più facile il lunedì, quindi teniamo sempre conto di questo. Periodo natalizio che vedrà la Virtus giocare tre partite di fila in casa nel periodo appunto di Natale alla Unipol Hall, soprattutto per quello che riguarda ovviamente le sfide di Eurolega. Aspettate che vado a recuperare il lavoro eccellente del nostro Dave Trebbi, che come al solito mi ha mandato tutto l'elenco di partite comprensive anche di casette e aeroplani per capire quando si gioca in casa e in trasferta. Eccolo qua, periodo natalizio con la sfida con Real, poi in casa con Tortona il 27, poi la gara contro Milano il 30. Sarà un dicembre in cui peraltro la Virtus giocherà parecchie partite in casa alla Unipol Hall. Fate conto che ci sono tre trasferte in tutto: Treviso, Barcellona e Reggio Emilia, e poi tutte le altre in casa. Sono sette partite in casa su 10 nel mese di dicembre. L'esatto opposto invece di quanto accadrà a marzo, perché complice Cosmo Prof, la Virtus giocherà in casa il 9 marzo col Fenerbahce, poi avrà tra Eurolega e campionato sei trasferte consecutive da dover fare, perché di fatto l'impianto, la zona più che altro non è disponibile. Poi via via tutto il resto delle partite. La conclusione del regular season avverrà il 9 maggio in casa per la Virtus contro il Trento, e poi a regola, salvo cambiamenti che sono sempre ovviamente possibili, però diciamo in linea di massima il 9 maggio sicuramente si chiude la regular season. Il fine settimana successivo invece partono i playoff. Se non ci sono, come detto, cambiamenti di sorta rispetto al calendario di quest'anno, poi l'eventuale gara 5 di finale scudetto dovrebbe essere in programma il 20 giugno, quindi più o meno come date siamo lì per quanto riguarda poi i playoff. Questo per quanto concerne il calendario dunque della Virtus in campionato, in attesa poi naturalmente del via alla stagione, anche con le partite di precampionato. Giusto per dare altri due riferimenti alla stagione italiana della Virtus, due soste per le nazionali, 29 novembre e 28 febbraio, che saranno anche le finestre di fatto decisive per la qualificazione al mondiale, e poi la Final Eight, che sarà ancora una volta a Torino dal 17 al 21 febbraio. Questo per quanto riguarda le altre date importanti della stagione. Non ci sono turni infrasettimanali, a differenza invece di quanto accaduto l'anno scorso, quando si rese necessario incastrare un turno infrasettimanale primi di novembre per arrivare poi puntuali alla fine della stagione regolare. E ovviamente, per completare il discorso playoff, vi ho dato delle date indicative, puramente indicative, ma naturalmente bisognerà poi vedere quale sarà il cammino delle squadre italiane nelle competizioni continentali, e quindi eventualmente modifiche saranno legate soprattutto a questo. Allora, abbiamo dato un'occhiata a quello che attende la Virtus. Stefano, giustamente, ho letto di un amichevole pre-season Virtus Maxima. Mi dispiace, Stefano, perché tu l'abbia letto e non l'abbia sentito, perché ne abbiamo parlato nei giorni scorsi, ma forse eri distratto. Vabbè, ti sposto di banco, Stefano. Se mostri un'altra volta di essere distratto, ti sposto di banco. Sì, ci sarà un amichevole pre-season Virtus Maxima. Giustamente chiede Stefano chi gioca per Roma, e al momento è una balla di fieno che rotola. Ma come abbiamo detto anche nei giorni scorsi, non è solo un problema di chi gioca, cioè non c'è solo un problema di giocatori che mancano, è un problema che non c'è nessuno, cioè non c'è nessuna figura ufficiale già definita. È chiaro che stanno cercando, è chiaro che stanno lavorando per, ma al 4 agosto non c'è nessuno, cioè niente, e questa è la cosa incredibile. Sai, mancassero i giocatori, mancassero le ufficialità dei giocatori, degli accordi con i giocatori, vabbè, diciamo che sono un po' in ritardo, magari ce ne sono da rifinire ancora i dettagli, ok, ma qui mancano gli allenatori, lo staff tecnico, lo staff medico, la dirigenza, responsabile marketing, il o la segretaria, il segretario o la segretaria della sede, manca un sito, mancano i social, manca la campagna abbonamenti, ma manca tutto, manca, fosse l'assenza dei giocatori il problema, Stefano, fosse quella, è una roba imbarazzante, ragazzi, dai, diciamolo, cioè, ogni giorno che passa è sempre più imbarazzante questa vicenda, sia per la Maxima che per la SPQR, è sempre più imbarazzante. Una roba, non saprei più come definirla, non saprei cos'altro aggiungere, considerando che sono le 8:23, ci sono dei bimbi che magari sono all'ascolto e quindi devono anche un attimo essere protetti dalle brutture del mondo, almeno di questo mondo, ecco, poi le altre non possiamo, possiamo farci ben poco. Ciao, buongiorno, guardando il calendario per la Virtus prevedo un inizio difficile ovviamente sulla carta, scrive Andrea, ci sta perché, come dicevamo prima, sicuramente il calendario Virtus, soprattutto all'inizio, è fatto di tante trasferte complesse, potenzialmente almeno complesse, legate al fatto, anche per l'Eurolega, che diciamo, la richiesta Virtus è stata quella di fare magari più trasferte nel periodo iniziale della stagione, giocando al Paradozza, quindi potendo contare poi da dicembre su un impianto più ampio, l'Unipolol, e quindi anche su maggiori incassi naturalmente. Questo fa sì che però ovviamente, oltre ad avere un numero maggiore di trasferte, era più probabile che fossero trasferte diciamo così complicate, e in effetti Varese, che non sottovaluterei affatto per la prossima stagione, Venezia e Milano sono tre trasferte subito molto toste nelle prime 5 giornate, quindi sì, è un inizio complicato. Da un certo punto di vista, Andrea, mi verrebbe da dire però che almeno in questo modo qui si testa subito, vale anche per il discorso incastro con l'Eurolega, si testa subito la tenuta emotiva della squadra prima ancora che la tenuta fisica, quindi direi che c'è anche il lato positivo, ecco. Steve, ormai nel basket tanti americani, vai a sapere di che livello sono, magari gli addetti ai lavori li conoscono, no, sicuramente li conoscono, e nel sottobosco della G League puoi anche trovare delle cose molto interessanti, quindi sì, assolutamente. Tra le squadre più attive mi sembra Verona ne ha presi tanti, quali squadre possono essere forti? Manca ancora il centro a Verona, avevano pensato a Gillespie ma non sono riusciti a prenderlo, però sì, una squadra interessante l'ha fatta Verona, Venezia è molto interessante, Napoli è molto intrigante, vediamo anche cosa viene fuori da lì. Tortona è una squadra che non mi dispiace, tutto sommato, insomma, siamo in presenza di una squadra che ha degli elementi interessanti anche nel reparto italiani. Direi occhio anche a Varese, perché insomma, Della Valle e Camagatè sono comunque giocatori di impatto. Reggio Emilia è sempre una squadra da tenere d'occhio. Direi che è un campionato in cui alle spalle di Milano i Virtus, che parte comunque in prima fila pur con un distacco secondo me maggiore rispetto all'anno scorso con Milano e un divario minore rispetto alle altre, alle inseguitrici, ma comunque in prima fila, e ci sono tante squadre di buonissimo livello, potenzialmente almeno, cioè tante squadre che possono ambire a buone posizioni playoff. Poi ragazzi, come sempre, i pronostici a inizio campionato nel basket vanno a farsi benedire con grande facilità, col mercato sempre aperto, con le squadre che possono cambiare, c'è sempre quella che parte con grandi ambizioni e canna la stagione, quella che parte con vabbè, stringiamoci forte, vogliamoci tanto bene, vediamo di salvarci, e poi magari finisce ottava, quindi sono sempre nel basket più che nel calcio sono destinati i pronostici a essere totalmente ribaltati, ecco, quindi, però noi ci divertiamo ugualmente a farli, nessuno ce lo impedisce, quindi li facciamo. Buongiorno Dario, una domanda. Diouf cosa sta facendo? Recupero e cure per il suo ginocchio. Vedo che non giocherà nemmeno ad agosto con la nazionale. Esatto Daniele, è un'assenza legata proprio a quello, cioè al fatto di continuare a lavorare sul ginocchio per in modo tale, insomma, da presentarsi poi all'inizio della stagione al top e avere meno fastidi possibile. Quindi sì, è esattamente quello il motivo. Marco giustamente chiede: ma tra arena, forum, hall, quanti aggettivi ci sono ancora per i palazzi dello sport? Guarda, c'era center, che pure era un po' garden volendo, non so, si può, ce ne sono ancora. C'è stadium anche, ma quello per un altro paio di maniche, e ci arriviamo tra poco. Ma non possono cedere i diritti alla Virtus Roma? Che senso ha avuto formare due squadre nuove senza alcuna storia? Della Virtus Roma e dell'idea che la Virtus Roma potesse prendere i diritti e andare in Serie A, se ne era parlato, ma non se ne è fatto nulla, credo soprattutto perché non era interesse dell'attuale dirigenza Virtus cedere Virtus Roma intendo, cedere il club. Che senso ha avuto, amico caro? Che ti devo dire? Ha avuto il senso che adesso ci sono due squadre a Roma che lotteranno per prendere un posto in NBA Europe, perché fondamentalmente è quello l'obiettivo. Chissà l'NBA tra una squadra gestita, cioè l'ex Brescia, da Paul Matiasic, e un'altra, l'SPQR, l'ex Cremona, che ha tra i suoi azionisti principali Luka Doncic, chissà la NBA quale guarda con più compiacenza. Bah, chi può saperlo? Sono quei misteri, ragazzi, quelle cose misteriose che proprio uno non riesce a sapere. Chissà. Pubblicità.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
22: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
23: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
24: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
23: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.

0: acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: Pica nei McDonald's la disponibilità.
1: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Eccoci qua, 8 e 32 minuti in questo martedì 4 agosto. Allora, i vostri messaggi al 366-402-4022, come sempre a darci le linee guida della mattinata. Tra poco Leo Bosello, poi Manuel Minguzzi, per chiacchierare anche insieme a loro nello specifico di Bologna. Ci sono un paio di messaggi interessanti che vado a leggere, tra poco anche sulla questione Como e abbonamenti, che non abbiamo trattato ieri, ma su cui arriviamo volentieri tra pochissimo. Allora, intanto però un paio di cose sul basket. Incredibile permettere la creazione delle due Roma senza garanzie a livello organizzativo delle due. Sono assolutamente d'accordo, Lorenzo, ma secondo me, cioè, io resto dell'idea che la cosa più imbarazzante l'abbia fatta l'Eurolega, accettando le due squadre in Eurocup così, senza battere ciglio. Quella è una roba che dà anche la misura un po' di come sta messa l'Eurolega. Non ci sono garanzie, non c'è nulla in questo momento. Sì, venite, dai, non vi preoccupate, poi si pensa. Più o meno è andata così, sostanzialmente. Buongiorno a Cristian, ma il main sponsor della Virtus quest'anno chi sarà? Ancora non abbiamo notizie in tal senso, vediamo un po' nei prossimi giorni. Certo, il tempo comincia un po' a stringere, ecco, quello sicuramente. E poi non credi che la Virtus avrebbe dovuto puntare sul fratello di Nyang? Ovviamente con tutte le escape del caso, lo sta seguendo, l'ha monitorato. Dopodiché, ragazzi, Shaq Nyang è ancora parecchio acerbo, ma parecchio acerbo, e un altro anno a Trento secondo me gli fa solo che bene, giocando anche con continuità. L'abbiamo visto fare grandi cose all'Europeo Under 18, è un giocatore estremamente interessante, potenzialmente anche più forte del fratello, ma è terribilmente acerbo e su tante letture si vede che è ancora tanto indietro, quindi secondo me un anno a Trento gli fa solo che bene per lo sviluppo della sua carriera. Allora, vado con la questione Como, perché scrive un messaggio Marco, e che ringrazio anche per darmi là per questo tema. Allora, cosa pensi delle parole del presidente del Como sugli abbonamenti? Parole forti ma condivisibili, secondo me. Quello che vorrei succedesse anche da noi. Troppi ospiti nei vari settori mitigano la tranquillità. Allora, qui le situazioni sono due. E per come la vedo io sono due situazioni imbarazzanti, per cui il Como dovrebbe vergognarsi. Vergognarsi. È una roba di una vergogna inaudita. Sono molto duro, lo so, me ne rendo conto. I titolari di abbonamento che dovessero assentarsi a più di tre partite casalinghe senza aver informato preventivamente il club e senza un motivo valido potranno perdere l'abbonamento e il diritto di rinnovarlo. I biglietti emessi per i sostenitori del Como dovranno essere ceduti esclusivamente ad altri tifosi del Como. Questo recita il comunicato del club. Uno, il motivo valido, chi lo decide? Quali sarebbero i motivi validi e quali sarebbero i motivi non validi? Un impegno di lavoro, cosa devo portare il contratto che ho per dire che quella domenica non posso venire? Stiamo scherzando? Ma è uno scherzo. E poi, come si stabilisce che uno è tifoso del Como e non di un'altra squadra? Deve firmare un'autocertificazione? Deve dimostrare di aver seguito il Como in trasferta, non so, a Messina o in altri posti del genere, in lontanissimo? Chi lo decide che è tifoso del Como? Come si stabilisce che uno è un tifoso del Como? Lo guardi negli occhi, gli fai la prova della verità? Cioè, per me queste sono robe di una gravità inaudita. Ma saranno fatti miei se decido di non venire più di tre partite? Tanto i soldi li ho spesi io, è un problema mio, non del club. Cos'è? C'è un posto vuoto in uno stadio piccolino? Vabbè, peggio per voi, ma è un problema che non riguarda, cioè peggio per voi, peggio per la visione dello stadio, ma saranno fatti miei fondamentalmente? cioè devo informare il club della mia vita privata, di quelli che sono i miei impegni. Ma ragazzi, ma, cioè, qua è una roba totalmente fuori di testa. Totalmente fuori di testa. Che io spero a qualcuno in Lega glielo faccia notare, francamente. La seconda invece è, capisco che sia un po' più, diciamo, su cui il dibattito può essere più ampio. Con riferimento a tutti i settori dello stadio, ad eccezione delle aree riservate ai tifosi ospiti, quindi la curva ospiti, non sarà consentito l'accesso a chi indossa maglie, sciarpe o altri simboli della squadra ospite. Quindi maglie, sciarpe, giacche, felpe, eccetera, eccetera. Per cui il Como si riserva altresì di applicare la misura dell'allontanamento nel corso della gara. Quanto disposto, a questo punto, non si applicherà alla delegazione ufficiale della squadra ospite, rappresentanti, dirigenti, staff, familiari dei calciatori, e relativi ospite e sponsor. Allora, cerco di stare tranquillo, perché questa è una cosa che mi fa venire proprio... Allora, uno, se io sono un tifoso di una squadra, un a caso, il Parma, così non citiamo il Bologna, il Parma, e voglio andare allo stadio ma non mi piace andare in curva, posso andare allo stadio di Como a vedermi la partita della mia squadra pagando il biglietto e stando nel mio? Sì, ci posso andare. Posso portarmi una sciarpa della mia squadra del cuore? No. Ma perché? Ma se io mi porto una sciarpa della mia squadra del cuore e sto nel mio e sto fermo e non do fastidio a nessuno, non esulto neanche se dovessimo segnare, ma che fastidio do? Ma che problema c'è? Qual è il problema? Qual è esattamente il problema? Soprattutto poi c'è una discriminante clamorosa. Perché i rappresentanti del club, i familiari dei calciatori, lo staff possono andare formalmente in qualunque settore con la sciarpa della squadra ospite e io tifoso normale no? Perché? Dove sta scritta sta cosa? Se io mi presento allo stadio e faccio casino, ci sono già le regole per prendermi e buttarmi fuori. Anche se non indosso la sciarpa. Quindi se io sono tifoso del Parma e vado a vedere Como Parma e faccio casino nei distinti ma non ho la sciarpa, non mi potete toccare. Sto lì, non ho la sciarpa, non ho niente del club ospite. Cioè, qual è il senso logico di questa cosa? Qual è, ribadisco, il senso logico di questa cosa? A Empoli-Bologna, semifinale di Coppa Italia, semifinale d'andata, la tribuna era piena, piena, e tanti di voi lo sanno, di tifosi del Bologna con sciarpa, magliette, cappellini, tutto rosso blu, tutto rosso blu. C'erano anche i tifosi dell'Empoli, ovviamente, che quando hanno perso 3-0 ci sono rimasti male. Cosa è successo? Zero. Perché? Non certo perché perché i tifosi del Bologna indossavano le sciarpe, la corazza e l'elmo alla Agamennone, ma perché semplicemente sono stati nel loro, come è giusto e normale che sia. Come è giusto e normale che sia. Vuoi andare a vedere la partita? Vuoi tifare per la tua squadra? Nessun problema. Basta che stai nel tuo, che non dai in escandescenza. Questo astio preventivo nei confronti dei tifosi ospiti è una roba imbarazzante, ragazzi. Fa malissimo questa cosa qui. Fa malissimo, soprattutto perché si guarda soltanto alla propria casa. Per cui tanti di voi, sto già leggendo il messaggio, sì, fa bene il Como, basta con questi tifosi ospiti che vengono indistinti, però poi quando voi ci andate allo stadio in altri settori che non siano ospiti, lì va bene. Mi sembra un po' una contraddizione. Che dite? Non è la sciarpa, non è la maglietta, non è la giacca con i colori della squadra ospite che fa di un tifoso allo stadio una persona per bene o una persona per male, per citare Battisti. Non è quello, è il comportamento. Se non stai nel tuo, è giusto che vieni preso e portato fuori, che tu abbia la maglietta oppure no. Uno va allo stadio, non si porta la maglietta, sta incognito e poi può fare casino? Come funziona? Non può funzionare così. Questa del Como è una roba imbarazzante, ma d'altronde parliamo di un presidente che, al di là delle cose sicuramente positive che sta facendo, ha dichiarato che vuole fare dei Como i Lakers del campionato italiano. Ma quello è un'altra cosa. Quello è un altro modo di intendere lo sport. È un'altra cosa. E comunque, a vedere i Lakers, in casa dei Lakers, ci sono anche i tifosi delle altre squadre, con le canotte delle altre squadre. Ci sono, esistono. Succede. A New York Boston, che ho avuto la fortuna e il piacere di vedere dal vivo al Garden, e c'erano una marea di tifosi con la canotta di Boston. E non è successo nulla, perché lì c'è un'altra mentalità e siamo d'accordo. Però se il modello deve essere i Lakers, e allora questa regola qua della maglietta della squadra ospite che non posso indossare, è stride totalmente. Proprio totalmente. Io spero che il Como su queste due cose, sia per gli abbonamenti che per la regola dei tifosi ospiti, che peraltro, come abbiamo scoperto, vale per gli ospiti, ma non tutti gli ospiti, perché alcuni ospiti sono più uguali degli altri. Ecco, io spero che questa norma qui, Lega di Serie A, faccia presente che non si può adottare. Ci deve essere necessariamente qualcosa a cui aggrapparsi per dire al Como: signori, non potete fare così. Non è corretto fare così. Non è proprio corretto. Però capisco che il secondo tema sia un po' più, diciamo, di dibattito. Ecco. Ecco, qui giustamente, a Como chi non andrà allo stadio dovrà presentare la giustificazione come a scuola. Ah, praticamente sì, ma per me è una follia. Per me è una follia. Proprio una totale follia. Oltretutto, qui in passato le tifoserie si mischiavano in pace, ma sì, beh, è ovvio che ci siano partite più a rischio, tifoserie più diciamo, rapporti con tifoserie più tese, meno tese, quello ci sta, ci mancherebbe, ma ribadisco, non può essere una discriminante l'avere o meno il gadget, la maglietta, la sciarpa della squadra ospite tra chi si comporta bene e chi si comporta male. Niente. Ah, per gli sponsor non vale, cosa tocca sentire? Siamo clienti ormai, non tifosi. Bravo Ale. Bravo. È quello. È quello. Ah, ragazzi, ragazzi. Ma come se non ci sono occasionali, i tifosi di Milano Inter non riempiono neanche lo stadio con Real Madrid. Infatti per gli Artoloni l'importante è quando ci sono loro, il turismo è triplicato. Sì, io non credo onestamente ci siano così tanti tifosi del Como da dire no, ma non possono entrare perché un altro ha comprato il biglietto prima, ma è dell'altra squadra. Non può funzionare così, andare allo stadio, ragazzi, non può essere quello, non può essere quello. Questa era un'idea vecchia che aveva anche Silvio Berlusconi, ma non, che peraltro è anche molto più radicale. Non capisco perché bisogna dare il settore ospiti ai tifosi dell'altra squadra. I tifosi del Milan non possono andare lì. Cioè, lui voleva lo stadio totalmente dei tifosi del Milan. E parliamo degli anni 80-90. Per fortuna poi non l'ha mai fatto. Ma è una roba, ribadisco, imbarazzante, vergognosa sotto tanti punti di vista e soprattutto classista. Come diceva giustamente un ascoltatore, gli sponsor, ma potete venire, sì sì, venite con la maglia, la sciarpa, volete anche, ve la compriamo noi se volete. Tifoso normale, no. Beh, insomma. Non lo penso per niente come te, vedi, a Bologna succedono sempre casini nei distinti, ma quelli non succedono perché c'è il tifoso con la maglia, quello succede perché il tifoso ospite non sa stare al suo posto, ma quello è indipendente dalla maglia. Quindi che facciamo? Non vendiamo i biglietti dei distinti solo ai tifosi riconosciuti dal Bologna? E come li riconosci i tifosi del Bologna? Come li riconosci? Quelli che hanno la tessera? Ok. E quelli che non ce l'hanno, che sono tifosissimi del Bologna, che magari non possono andarci sempre allo stadio, che si fa? Li si esclude. E perché li si esclude? Chi l'ha detto che devono essere esclusi? Quei tifosi del Bologna lì. Come li riconosci? Perché nel 64 c'erano all'Olimpico? Bene, ok. Oppure perché c'erano in quelle mitologiche partite da 850.000 spettatori con il Palazzolo, Albino Leff, eccetera, eccetera? Cioè, ci vuole quel tipo di riconoscimento lì? Ragazzi, dai. 3 anni fa erano in 1000 in tutto lo stadio, scrive Davide, tra l'altro. Quelle del Como sono clausole vessatorie, concordo, sono vergognosi. Poi se lo sponsor invita qualcuno che tifa un'altra squadra, quello può. E vi pare poco come differenza? Giustamente scrivemi, come scrive Michele, vi pare poco come differenza? La regola che vuole mettere il Como credo sia per il colpo d'occhio dello stadio. Meno colori degli avversari, meglio è per le riprese in TV, credo. Visto che è una dirigenza americana, mi viene da pensare che sia per una questione di immagine in TV. È una dirigenza indonesiana, non è giusto per pignoleria, eh. Però ragazzi, ribadisco, se il modo, se il modello a cui vogliono ambire è quello dei Lakers del calcio italiano, diventare come i Lakers del calcio italiano, ah ragazzi, di là non ci sono questi problemi qui. Di là non ci sono questi problemi qui. Tu puoi spostare l'abbonamento a chi ti pare e puoi presentarti con la canotta di chi ti pare, anche delle squadre ospiti. Quindi se vuoi essere, se vuoi ambire a quel modello lì, come ipotizza il nostro ascoltatore, allora queste regole non c'entrano niente. Non c'entrano niente. Proprio nulla. Nulla. Cioè, è totalmente in contraddizione, non c'è, cioè, come le giriamo e le voltiamo, non c'è un senso logico in queste norme, sia in quello degli abbonamenti che in quello per i tifosi ospiti. Tifoso ospite che fa casino viene già adesso gentilmente allontanato, già adesso puoi gentilmente o poco gentilmente allontanarlo. Quindi scusate, bravo Como, addirittura tutti dovrebbero fare così. In altri casi, casa di altri, se vuoi seguire la tua squadra con magliette e sciarpe, solo nel settore ospite. Benissimo, questo lo segniamo, amico che scrivi. Poi quando ci saranno i tifosi del Bologna che andranno allo stadio, in altri stadi, in altri settori, con la sciarpa del Bologna, la maglia del Bologna, come giusto che sia, come non è che sia, gli tireremo le orecchie, perché tutti dovrebbero fare così. Che ti devo dire, amico che scrivi? Facciamo così. Quindi anche il tifoso del Bologna, adesso che andate in trasferta, che vi capita di andare in trasferta e non andate nel settore ospiti, perché c'è anche chi non vuole andare in curva a vedere le partite, mi raccomando, niente maglietta, eh? Niente maglietta, niente, mi raccomando, eh? Dai ragazzi, su, dai, per favore, per favore. Vi invito a cambiare un po' mentalità su queste cose. Detto che appunto il problema non è cosa indossa chi fa casino allo stadio, e non deve farlo. Il problema non è quello. Quelli del Como hanno voglia di stupire, in questo caso stupiscono per stupidità, ci può stare. Davide, in Champions funziona come a Como, vai solo nel settore ospiti. Ma non è vero, raga, ma non è vero, ma chi, dove l'hai detta questa cosa, Davide? Ma dove l'hai letta? Ma dove l'hai letta? Ma non è vero. Che il tifoso ospite di una, il tifoso di una squadra ospite in Champions può andare solo nel settore ospiti. Ma chi l'ha detto? Ma dove l'hai visto? Ma non è vero, assolutamente. Assolutamente. Lakers perché sono sul lago. Ecco, questa potrebbe essere una cosa, sì, che ci può stare, ma solo per quello, evidentemente. Capisco che le regole del Como siano molto forti per la mentalità italiana, ma a fondo è una società privata che pone le sue regole, uno è libero di accettare oppure no. Fra l'altro un test, vedremo come andrà. Di sicuro oggi lo stadio non è un ambiente sicuro, perché negli anni 80 invece lo era, o negli anni 90 lo era. Oggi lo stadio è un ambiente molto più sicuro di quanto non fosse fino a 20-30 anni fa, questo è innegabile. Non è un ambiente idilliaco, ci mancherebbe. Però, Mico Sandro che scrivi, oggi lo stadio è nettamente un ambiente più sicuro di quanto non fosse 20-30 anni fa. Poi possiamo discutere su come si è arrivati a questo, sulle lacune anche e sulle mancanze dei regolamenti, su questo possiamo discutere senza dubbio, però si parte dal presupposto che oggi uno stadio è nettamente più sicuro di quanto non fosse 20-30-40 anni fa, proprio nettamente. Sul Como hai ragionissimo, però sui termini, i termini sul biglietto venduto all'Olimpia Milano al Forum, vedrai che c'è esattamente lo stesso divieto. Ci sarà anche lo stesso divieto, non lo metto in dubbio, però quando ci sono le partite della Virtus, io tifosi con la maglia della Virtus li vedo e non succede nulla. E non succede nulla. Quindi? Quando c'è stata Virtus Partizan, ci sono stati i ragazzi tifosi del Partizan anche in altri settori. dico Partizan nella prima partita mi viene in mente, ma ne possiamo trovare altri esempi. È successo qualcosa? Se è successo, non certo perché indossassero la maglietta, ma perché hanno fatto casino. Hanno fatto casino. Ma ribadisco, nessuno gli impediva di comprare i biglietti in altri settori. Non sta scritto da nessuna parte. Soprattutto perché come fai a riconoscere un tifoso del Como da uno del Bologna? Cos'è? Quello del Bologna c'ha uno sguardo diverso, c'ha un taglio della bocca diverso, no, quello del Como però è più lacustre. Come funziona? Dai ragazzi, su. Michele chiede se è Como il primo aprile. Boh, può essere. Grande società Como, magari anche da noi. Io in trasferta solo nel settore. Tu, amico che scrivi, Alan, tu, ma sai quanta gente va in altri settori? Perché in curva non ci vuole andare, perché la partita se la vuole vedere, per esempio, non vuole avere le bandiere davanti, vuole stare diversamente comodo. E che facciamo? Non lo possiamo mandare? Tifoso del Bologna, ribadisco, a Empoli-Bologna la tribuna era piena di tifosi rossoblu con maglie, sciarpe, e c'eravate tanti di voi e potete testimoniarlo. E quindi con questa regola qua non potevate andare, tutti ammassati in curva ospiti, oppure potevate andare nascosti, senza maglia, senza sciarpa per la semifinale di Coppa Italia? Mi sembra giusto? Per me non lo è, per me non lo è proprio, assolutamente. In campionato si gioca il venerdì, sabato, domenica, lunedì, ad orari differenziati. Una persona può avere impedimenti a volte all'accesso allo stadio. Certo Massimo, però lo devi dire a Como, devi mandare prima la giustifica e dire: guardate, oh, purtroppo sabato non posso venire. Perché? Perché lavoro, e cioè, questo è il mio contratto di lavoro, questo è il mio badge, cioè, siamo a sti livelli qui. Anche su questo aspetto qua, cioè questo degli abbonamenti, sarà anche preso da altre realtà, non lo metto in dubbio. In Premier può funzionare così, in Bundes può funzionare così, ok, va bene, però mi sembra veramente una follia, soprattutto quello di poter cambiare.

0: soprattutto quelli che vanno allo stadio, che hanno tante difficoltà per andare allo stadio, tante difficoltà, e siamo d'accordissimo, tra gli orari spezzatini, che non sai mai con quando si gioca, che a volte lo sai il giorno prima, come è successo a maggio, e avete straragionissima. Ma non potete pensare di non lamentarvi anche di queste norme, perché se lo fa il Como poi lo vorranno fare altre squadre, e sarà un problema, e sarà un problema. Sono problemi che impediscono ai tifosi, cioè che contribuiscono ad impedire ai tifosi di avere un rapporto sano e sereno con la propria squadra e in generale con il calcio. Questo è il punto, e l'invito che vi faccio è quello di allargare i vostri orizzonti, a non pensare esclusivamente al vostro orticello, ma a guardare la cosa a più ampio respiro e a più ampio raggio. Provateci almeno. GR Meteo Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 8 e 56 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta, con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in due giorni, continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocola dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate, sui 38-39 gradi, sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali, anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale e Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
7: Buongiorno. Bisogna rassegnarsi a questo caldo, perché almeno fino a sabato avremo queste temperature assurde, con valori che tutti i giorni sfiorano i 40 gradi, come ieri a Casalecchio. Oggi martedì, altra giornata di tra virgolette bel tempo, cielo sereno poco nuvoloso, svanisce anche la possibilità di qualche piovasco pomeridiano, almeno in pianura. Le temperature rimangono estreme, con massime sempre oltre i 38 gradi, 39 gradi, probabilmente in uno di questi giorni si torneranno a toccare i 40. Di notte di certo non va meglio, le minime non vanno sotto i 23-24 gradi nelle aree di pianura aperte, in città

0: va sotto i 25-26, quindi sono delle giornate veramente atroci. Come dicevamo, andrà avanti così per tutta la settimana, quindi anche domani, mercoledì, si replica. Caldo ormai fuori controllo, sia di giorno che di notte, e nessuna pioggia in vista. Come dicevamo, si intravede un leggero cambiamento, un breve cambiamento per sabato, ma insomma c'è anche il rischio di rimanere delusi, quindi per adesso non ne parliamo. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
2: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
5: Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
8: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
11: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
12: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
11: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
16: E un gelatino o uno stuzzichino?
15: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
17: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
18: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: 9:04 minuti in questo martedì 4 agosto, ben ritrovati, seconda parte dell'ora d'ario insieme fino alle 10, poi alle 10 ci sarà una sorpresa. Ci sarà una sorpresa. Quale sorpresa? Va, scopritelo alle 10, mica ve lo dico adesso, vero Leo Bosello? Buongiorno.
0: Ciao Dario, buongiorno. Buongiorno a tutti.
21: Tu sei a conoscenza della sorpresa?
0: Assolutamente no.
21: Perfetto, assolutamente quindi sarà no, una sorpresa anche per te.
0: Lo scopriremo solo vivendo, come
21: perfetto.
0: Diceva.
21: Perfetto, no? Perfetto, perfetto. Va bene, caro mio. Allora, abbiamo un po' di cose di campo di cui parlare con sì. anche i messaggi dei nostri ascoltatori al 366-402-4022, in attesa anche dell'altro test, doppio test, anzi, di sabato, confermati i due tempi da 75.
0: Ancora non sono confermati, nel senso che il Bologna dovrà far uscire una notizia sul tema, ci devono arrivare conferme, però sì, l'idea è questa, lo era già una settimana fa, sabato c'è stata raccontata, però sì, veramente curioso, due tempi extra large, due tempi da giganti, da ciclopi, visto sì, che
21: non da 75 l'uno, perché sennò non quattro tempi da 75 non finisce più la partita.
0: No, esatto, sì. sono solo una partita sola, non quattro tempi come sabato, però comunque insomma arriviamo a 150 totali.
21: Beh, mica male, utili se non altro per mettere sicuramente minuti nelle gambe un po' a tutti. Guarda, vado subito con i messaggi dei nostri ascoltatori. Gianni, per esempio, che è un po' scettico. Tedesco ha chiesto una rosa corta o fragile? Leggo che puntiamo su Elazzusi. Dopo Skorupski, Dovbik, Holm, ci piace il rischio sanitario.
0: Beh, puntiamo su Elazzusi perché in questo momento Tedesco lo ha avuto per le mani lavorando con lui per ormai un mese, perché si sono visti e ritrovati il 7 sera, oggi è il 4 di agosto, quindi è quasi un mese che Elazzusi lavora agli ordini di Domenico Tedesco, e un calciatore che Dario un po' per caratteristiche fisiche e tecniche messe insieme può dare sicuramente un imprinting interessante alla squadra. Io questo l'ho sempre pensato, poi ovvio che l'asterisco, la variabile infortuni è molto molto presente, cioè condiziona nettamente, quindi quella è una variabile che resta. È ovvio che parliamo di Skorupski, che ha avuto una stagione in cui è stato fermo, però ha avuto una carriera sempre integro. Holm invece ha avuto principalmente problemi quasi sempre, e Elazzusi è un discorso che ha avuto questo problema alla schiena, che però è un problema diverso, dopo aver vinto la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi del 24, e quello l'ha portato a giocare molto poco il 24-25, e nella stagione successiva, quella appena conclusa con l'Auxerre, ha avuto tre infortuni, però comunque il primo anno a Bologna è stato un centrocampista molto integro, cioè che stava molto bene, quindi è ancora difficile secondo me bollare come magari può essere un po' per Holm, che invece sì, forse su una condizione un po' diversa, che Elazzusi sia un giocatore sempre rotto, cioè non ci riesco. Su Holm è difficile non farlo, sperando che possa non avere, ecco, tre infortuni in una stagione. Ovvio, cerchiamo di capire adesso anche quando lo svedese rientra in gruppo, perché un'ultimissima valutazione sul giocatore verrà fatta. Sappiamo che ormai l'idea è quella di tenerlo e farne, se non il titolare, il giocatore che si gioca la fascia con Zortea. Rosa corta comunque non significa fragile, allo stesso tempo Tedesco spera che giocando una volta a settimana non ci sia l'incidenza di infortuni che c'è stata nel corso delle ultime due stagioni, in cui il Bologna ne ha giocate di partite molte di più. Giocando una volta a settimana le cose possono un po' cambiare, speriamo che soprattutto gli infortuni non siano gli stessi degli ultimi due anni.
21: Sì, l'idea, la speranza soprattutto è quella. Per me sì, è rischioso fare un campionato con Skorupski ad alto rischio infortunio come secondo Pessina, pur riconoscendo al ragazzo un possibile grande futuro.
0: Questa è una valutazione di cui abbiamo parlato quante volte a giugno? Tante, tantissime.
21: Ma guarda, in realtà già a maggio. Sì, se ti ricordi già maggio, sì.
0: Sì, però c'era ancora, no, la variabile. Comunque prendiamo un altro portiere, Pessina va in prestito, no?
21: Cioè, sì, sì, un po' sì. Però il dibattito c'era già, in quel
0: sì,
21: senso.
0: Sì, no, il dibattito era già centralissimo. Però c'era molto anche quella questione che arriva il falcone di turno e Skorupski ha un portiere del genere dietro e Pessina va a giocare per avere continuità. Invece è stata fatta questa scelta. Probabilmente ci sono due discorsi. Uno, non preoccupa minimamente il fatto che Pessina possa fare magari le 10-15 partite che ha fatto l'anno scorso Ravaglia in campionato. Ravaglia ne ha fatte 24, credo, poi alla fine o anche di più nella scorsa stagione. Comunque Skorupski quest'anno, come per Holm, come per Lazzuzzi, deve giocare una volta a settimana. Credo che possa cambiare un po' il discorso. Però dietro c'è la volontà da parte della società di dare certezza e sicurezza a Pessina. Questo è il primo punto. E il secondo è appunto che non ci sia troppo il pensiero che Skorupski rischi tanto come l'anno scorso di incappare in problemi fisici, proprio perché sono meno partite e comunque è un anno un po' di svolta a livello di portieri, perché comunque Lucas è in scadenza, questo è l'ultimo anno di contratto per lui e questa stagione può anche essere la sua ultima con la maglia del Bologna.
21: E questo cambia tanto, perché poi parliamo ovviamente molto di Orsolini, Bandiera e quant'altro, ma Skorupski non è da meno
0: no,
21: sul discorso Bandiera.
0: Per niente, soprattutto per quello che ha sempre dato, comunque anche a livello di prestazioni, e credo che sia migliorato tantissimo negli ultimi 3 anni, lo abbiamo ribadito, arcidetto milioni di volte, che con lo staff di Motta ha guadagnato tantissimo in sicurezza nel giocare con i piedi, e lo staff di Motta è arrivato nel settembre del 22 con un portiere Skorupski che è del 91, quindi aveva già 31 anni e ha fatto vedere che non è vero che non si può imparare a fare cose diverse, a guadagnare sicurezza nel giocare con i piedi. Skorupski ha avuto sempre grandi problemi nel giocare con disinvoltura da dietro e con quella gestione è cambiato radicalmente il suo modo di stare dietro con la palla tra i piedi, ed è migliorato anche lui poi in consapevolezza, lo abbiamo visto soprattutto l'anno scorso. Quest'anno purtroppo appena terminato lo abbiamo visto meno, cioè sicuramente gli infortuni lo hanno caratterizzato, e poi appena tornato dagli infortuni quella doppia situazione Celtic-Genoa sicuramente rimane qui, perché sono anche state due partite che hanno un po' spostato a livello stagionale, a livello anche di come stavamo andando in quel periodo, di come il Bologna stava andando a gennaio, e quei due errori sicuramente hanno spostato. Però stagione, anche la prima con Italiano 24-25, Skorupski è stato fondamentale anche nella finale di Coppa Italia, e poi sì, è stato un portiere importante anche nei primi anni, però diciamo che nelle ultime 3 stagioni, nella 23-24, nella 24-25, è stato un super portiere. Vediamo adesso, lui stesso dopo la partita contro l'Atalanta a Bergamo ha detto avevo voglia, avevo bisogno di dimostrare anche a me stesso che sono ancora un portiere valido, so come si fa, e credo che questa stagione sia un po' tutta così, cioè che questo messaggio che lui diede dopo la partita di Bergamo, dopo che era tornato da 2 mesi dal secondo infortunio, secondo me questa stagione ha questo messaggio per intero, cioè dimostrare che posso farne ancora un'altra per tutta la sua totalità da portiere integro, e vediamo se sarà così. Se sarà al suo livello, il Bologna potrà solo che guadagnarci, secondo me.
21: Allora, scrive un altro ascoltatore: la sorpresa è il rinnovo di Orsolini? No, non viene qui a firmare il contratto, no, Orsolini. No.
0: Però sarebbe bello, però.
21: Sì, sarebbe bello.
0: No, capito l'ascoltatore dopo che ci ha portato Orsolini le bottigliette d'acqua,
21: esatto.
0: Che abbiamo il potere, no?
21: Esatto, sì. Beh, ci sta. Guarda, Orso, se sei all'ascolto, vieni in radio la mattina, vieni qua, porta da mangiare ovviamente, porta le paste, e poi annunci il rinnovo del contratto. Noi ti ospitiamo volentieri, anche Teo ti aspetta volentieri, però porta le paste. Se no, niente.
0: Facciamo una puntata di 2 ore facendo rivedere, riascoltare, risentire, rivivere, raccontare tutti i suoi gol con la maglia del Bologna. Penso
21: bello.
0: Che serve una puntata da 2 giorni.
21: Bello.
0: Da 2 ore.
21: Sì, ma se non porta le paste non entra. Questo, le regole sono chiare, ragazzi. Il Como fa le sue regole, le facciamo anche noi. Scusa,
0: Ma anche un pialino da sole, se ha voglia, visto che comunque ne ha un paio, ne produce.
21: Vabbè, vediamo. Va bene. Sul centrocampo a tre, non servirebbe perlomeno un altro titolare importante del mercato? Quello del centrocampo per Sofreuder mi sembra ad oggi il reparto più carente. Pensiero di Lorenzo.
0: Cito due punti interessanti su questa domanda, che è molto valida. Allora, il primo è il discorso legato della Zuzzi, e quindi sicuramente un giocatore che al momento entra nei sei centrocampisti che più o meno possiamo mettere giù, e poi c'è anche l'aggiunta del Jolly Odegaard. Però vertici bassi per quello che stiamo vedendo adesso, e la Zuzzi e Moro, con la Zuzzi che comunque insomma è un giocatore che è dentro queste gerarchie, mezzali Pobega, Ferguson, Mondarain, Bernardeschi. Questo è un po' lo stato dell'arte di questi sei giocatori per tre posti. Ci siamo sempre fatti quest'idea, due giocatori per ogni posizione, lo ha detto Tedesco, c'è anche Odegaard che è una soluzione jolly in più, quindi insomma al momento sembra difficile dire perché ne devo aggiungere un altro. Poi se Dominguez dovesse uscire, uno può pensare a un Bernardeschi che può fare entrambe, no? Le posizioni, l'ala destra, la mezzala offensiva di destra, e quindi poi aggiungi un centrocampista magari e fai una valutazione. In questo momento però l'unica valutazione che sembra aver fatto il Bologna è che e la Zuzzi e Moro sono i due giocatori davanti alla difesa, cioè noi non stiamo parlando di che livello è, se ci piace, se è la cosa giusta, stiamo parlando di quello che stiamo vedendo, e l'abbiamo visto in ritiro con la Zuzzi molto centrale, però uno può dire mancava Ferguson, mancava Moro, però l'abbiamo rivisto in maniera molto centrale anche nelle due amichevoli che Moro e la Zuzzi hanno fatto quel ruolo lì. Credo che Moro sia avanti nelle gerarchie rispetto al centrocampista marocchino. Capisco che usciti da un triennio con Remo può essere insomma una percezione che un tifoso può avere e dire mi sembra che ci siamo indeboliti. Se la Zuzzi secondo me sta molto bene, non è un giocatore che non può dare una mano, anzi, cioè credo che sia veramente valido e forse lo abbiamo sottovalutato tante volte. Poi se ci sono dei problemi fisici è ovvio che questo discorso viene tutto allontanato. Aggiungerei quell'elemento Bernardeschi, cioè se Dominguez esce il Bologna dice non dobbiamo per forza sostituirlo, lo sostituiamo magari con un 2006-2007 giovane da pagare poco, Bernardeschi viene conteggiato nelle posizioni sia di ala destra che di mezzala, e allora poi un centrocampista in più lo aggiungiamo. Però se le risposte buone da vertice basso Tedesco in questo momento le sta avendo da Moro e della Zuzzi, non so se andranno a prendere proprio un giocatore per quella posizione lì, constatando che Mondarain ha fatto tante cose in Argentina a livello di posizione a centrocampo, è partito mezzala di destra nella prima amichevole che abbiamo visto giocargli sabato, quindi non sembra essere lì davanti alla difesa, però anche lui può essere un giocatore che ci può stare lì, così come ci può stare Ferguson. Uno dice vorrei un centrocampista con più leadership, magari il Bologna un altro centrocampista lo farà nelle ultime due settimane di agosto, però al momento lo stato dell'arte è quello che comunque le posizioni sono piene, tutto questo con un jolly Odegaard che non sta nelle coppie per ogni ruolo da nessuna parte, né in difesa né a centrocampo, ma è un giocatore che per forza potrebbe stare serenamente titolare in campo.
21: Così abbiamo risposto anche a chi manda messaggi su Sabitzer, che mi sembra onestamente una suggestione estiva.
0: Il giocatore non è male, però,
21: fai te. Un po' complicato, va bene.
0: È un po' complicato. Tu lo metteresti mezzala offensiva? Cioè, pensi che sia lì?
21: No, io lo metterei a prescindere. Sabitzer, giocatore che a me piace tantissimo. Quindi, amico Sabitzer, cosa vuoi fare? Voglio giocare a terzino. terzino, gioca terzino, cioè libertà per uno come lui. Però ecco, mi sembra insomma veramente una suggestione di mezz'estate, ecco, per citare Shakespeare quasi.
0: Sì, sì, sì, sì. Direi di sì, ma anche per profilo, mm-hmm. per profilo aggiungiamo un elemento, no, che non sembra troppo in linea a quel genere di acquisti molto giovani che un po' mi aspetto, cioè nel senso io mi aspetto un colpo in attacco e mi aspetto una soluzione con Dallinga, che poi non è che è una roba forzata, non è un giocatore che è in vendita in assoluto, non è un giocatore che Tedesco non sta valutando, assolutamente no. Cioè oggi il grandissimo Vincenzo Di Schiavi sulla Gazzetta scrive giustamente che Thijs Dallinga è sotto una lente di ingrandimento importante, c'è una valutazione che Tedesco fa, giustamente un giocatore che è stato valutato fin da inizio ritiro, non è un emarginato dal gruppo come è Carson, perché Carson è così. No, Dallinga in questo momento, anzi, è l'attaccante che ha giocato titolare alla seconda amichevole, che ha fatto anche un gol nell'ultima con l'Iraklis, in questa contro il Cambuur di sabato pomeriggio. Quindi comunque insomma, cioè, è un giocatore che viene valutato. Poi ci sono due stagioni alle spalle che le abbiamo tutte negli occhi, tra infortuni e prestazioni, ma proprio anche insomma modo di giocare dentro il campo, e lo abbiamo visto. Quindi credo che l'idea comunque di prendere un altro attaccante ci sia, e visto che c'è davanti Dovbyk, mi immagino che l'altro attaccante sarà un giocatore giovane, un giocatore di prospettiva con già magari del valore, che ha già dimostrato di essere un giocatore interessante e che quindi non è che lo porti a casa con pochissimo, però che sia un giocatore di prospettiva che sta dietro a una prima punta pesante come Dovbyk. A quel punto poi, trovando una soluzione da Linga, c'è cioè un mese, vediamo se questo mini Tetris si va a comporre. Io non credo il Bologna, lo ripeto da qualche settimana, non credo che il Bologna abbia nessun obbligo morale dare nel dover per forza prima vendere Dallinga e poi acquistarne un altro. Poi
21: no, morale che... no, ma economico sì, forse.
0: Economico sì,
21: morale no, tempo. Ci mancherebbe.
0: Sarebbero già, sì, vediamo un po' che tipo di proposte possono arrivare. Credo che Bologna, ecco, non dovrebbe per me obbligarsi prima a trovare la soluzione per Dallinga per poi andare su un altro. Credo che dovrebbe anche pensare a quello di cui ha bisogno e di quello che vuole. Secondo me questa punta centrale, secondo me, è abbastanza importante da aggiungere ad Dovbyk.
21: Chiudiamo con Nicola Lozzano, che saluto. E se Orso portasse delle olive ascolane?
0: Beh, certo. Però sì, lì sì. Poi cosa le metti sulla bruschetta, oppure così? No, le mangi così.
21: Certo, così. Certo, dovrebbe Orsolo, te lo dico, se sei all'ascolto, assicurati però che arrivino almeno un po' caldine, sennò.
0: Vabbè, ma credo che di sti tempi non sia un grosso problema.
21: No, effettivamente no. Passatelle fuori. Vabbè, sì, effettivamente. Va bene, caro Leo, ti saluto, ci sentiamo domattina.
0: Ci sentiamo domani. Ciao Darno, buona giornata a tutti.
21: Grazie, grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
22: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
4: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
3: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Torniamo in diretta con l'ora d'Ario, sempre con i vostri messaggi al 366-402-4022 con Manuel Minguzzi, Tutto Bologna Web. Ciao Manuel.
11: Ciao Dario, buongiorno.
10: Ti sono fischiate le orecchie ieri sera?
11: No.
10: Ah, allora abbiamo parlato poco di te. Dovevamo parlare di più. Mi sono ritrovato a cena con un amico in comune e abbiamo parlato anche di te. Ovviamente malissimo.
11: Giustamente.
10: Beh, non mica, bene. Pensavo ti fossero fischiate le orecchie a un certo punto. No, vabbè.
11: No, cosa stavo facendo ieri? Ah no, stavo guardando una serie su Netflix, mi sono anche mezzo addormentato, quindi no, direi.
10: Benvenuto nel club, amico mio.
11: Esatto.
10: Che belle quelle serie che durano 20 minuti a puntata. Almeno non eviti di guardarle quattro volte perché non ti ricordi più l'episodio. Va bene. Allora, senti Manuel, siamo agli ultimi collegamenti con te prima del break estivo meritato per quanto ti riguarda. Siamo anche in una fase un po' di stallo del mercato, possiamo definire così?
11: Beh sì, fino a che non venderemo Lucumi, sì, preso il centravanti, preso il mediano, adesso bisogna, siamo un po' obbligati a cedere Lucumi per tutto quello che abbiamo già spiegato, il contratto, la sua volontà di andare, e dopo servirà a prendere il sostituto, poi tenendo aperta la porta le ultime due settimane d'agosto per un secondo centravanti nel caso in cui uscisse dall'Inga. Queste mi sembrano oggi i due slot su cui il Bologna in entrata potrebbe andare, anzi non potrebbe, sul difensore interverrà, sul centravanti potrebbe, e quindi vediamo. Mi preoccupa un po' di più, devo dire la verità, anche il centrocampo, perché vabbè, numericamente con El Azzouzi, Mondragon, insomma magari ci siamo, però ecco, senza Freuler io un mediano centrale, diciamo perno davanti alla difesa, lo avrei preso, però pare che il Bologna in questo momento abbia messo un po' in stand by tutto e quindi rimangono difensore centrale, forse centravanti.
10: Sabitzer è un bel nome, un bellissimo nome.
11: Ma sì, ma mi chiedo come si possa anche succedere, qua diventa un'operazione da fare con un agnuco come lo stadio, cioè, a livello di ingaggio, cioè, dei finanziatori, degli investitori.
10: Però no, ma io prima l'ho definito di fatto neanche un sogno, ma una suggestione di una notte di mezz'estate. Sabitzer, bellissima, ma me resta quella. Invece c'è un altro nome su cui ti volevo portare, visto che ne parlate anche su Tutto Bologna Web, ne avete parlato ieri su Tutto Bologna Web, che è quello di Seba Esposito. Un ascoltatore chiede se è impossibile. Più che altro va sottolineato come in questo momento sia i ferri corti col Cagliari.
11: Allora, guarda, il giocatore è sicuramente forte, questo non lo metto in discussione, però io comincio sempre un po' a diffidare di quelli che mandano certificati, spariscono dai ritiri. Insomma, eviterei, devo dire la verità, eviterei. Poi è una faccenda non chiarissima, perché il Cagliari ha la sua posizione, il giocatore poi tramite l'agente ha quella opposta. Quindi pare che il giocatore avesse chiesto qualche giorno per una situazione personale. La gente dice che il Cagliari aveva consentito, dopo una lunga videochiamata di ore e ore tra direttore sportivo, allenatore, poi qualcosa deve essere successo, il giocatore si è andato da ritiro, adesso probabilmente scatterà una multa. E lui ha mandato un certificato di 10 giorni, pare, certificato medico. Io diffiderei di questo tipo di giocatori, perché insomma non si sa mai. Però che Sebastiano Esposito sia forte, che possa anche nel Bologna incidere, ci sta. Però poi, al di là della rottura, è comunque un giocatore che dovresti pagare come cartellino. Insomma, sono tutte cose che Bologna può ipotizzare di fare una volta che ha ceduto gli esuberi. Quindi gli esuberi sono Ilic e Casale dietro, per poter prendere un sostituto di Lucumi, e anche Dallinga, che insomma si starà anche impegnando, per carità, però credo che il biennio scorso parli per lui. Quindi siccome Dovbyk ha anche questi, non dico problemi tendine, però insomma è una situazione da tenere monitorata, e comunque ci vorrà un po' di tempo per andare in forma. Se Bologna parte con Dovbyk e Dallinga, parte con due, non dico incognite, una sicuramente Dallinga, l'altra da valutare, quindi un secondo centravanti lo prenderei.
10: Allora, vado con altri messaggi, Manuel, così rispondiamo un po' ai nostri ascoltatori. A me dispiace per fare il cattivone su Sabitzer, ragazzi, lo so che vi piacerebbe, però la vedo un po' complicata, ecco, mettiamola così. E poi Max invece ti chiede: visto il tira e molla di Orsolini, il Bologna potrebbe valutare un sostituto?
11: Allora, ad oggi prevale l'idea e l'ottimismo che si arriverà a rinnovo. So che se ne parla ormai da 2-3 settimane del siamo vicini, ma la foto a Casteldebole con Orsolini, la penna in mano, non c'è ancora. Io insomma non credo che lì ci saranno dei cambiamenti. L'unica paura può essere, penso, un'eventuale offerta importante per Rowe. Quindi io resto ottimista sul fatto che prima o poi si arriverà a questo benedetto rinnovo. Alla fine Bologna aveva detto dobbiamo fare in fretta, ma sta arrivando la data dell'ultimo rinnovo, cioè a fine d'agosto, e quindi è probabile che vada allo stesso modo, cioè che Orsolini vada a firmare tipo il 20 di agosto.
10: Devo darti atto che l'avevi detto in tempi non sospetti.
11: Quelle sono cose che hanno dei tempi, perché poi col mercato aperto è difficile che un giocatore, seppur il legame tra Orsolini e Bologna sia solido, però insomma la gente del giocatore si tiene aperta una porta, dai, c'è poco da fare. E quindi credo che si arriverà più o meno a quella data lì, magari un po' prima della prima giornata di campionato, ecco, per togliere un po' di dubbi. Però Bologna è ancora convinto che si arriverà, quindi non credo che lì Bologna vada a acquistare qualcosa, quindi a cedere Orsolini. Poi se si va a rottura, lo sappiamo, sul calciomercato può succedere di tutto, certo. Ci mancherebbe.
10: Secondo me ci vuole un centrale buono alla Lucumi, perché Elend e Viti che non sono pronti, senza parlare di Casale, scrive Paolo. Tocco un tasto dolentissimo per te, lo so.
11: Cioè, lo so, io sono d'accordo. Il tasto dolente. Sì. Io sono d'accordo, Bologna qualcosa farà, perché non si può rimanere, seppur senza coppe, con Viti che Casale come prime riserve.
10: Perché Erland Eggen è la coppia titolare, dici?
11: Ad oggi okay. L'indirizzo sembra un po' quello, perché, oddio, bisogna vedere. Lì molto passa dalla decisione di Tedesco. Se Tedesco dovesse chiedere un giocatore un po' più esperto, magari la pista Diego Carlos, oggi magari Fenerbahce certe concessioni non te le fa, cioè magari pagare un po' una parte dell'ingaggio, una forma di trasferimento vantaggiosa, però poi se il giocatore resta lì ti ritrovi al 20 di agosto che si sbottonano un po' di più. Se invece Tedesco dice, perché Eggen è Tedesco di fatto non l'ha ancora visto sostanzialmente, cioè l'ha visto solo in televisione, e se Tedesco dice Eggen e Dellan sono i titolari, allora dopo si andrebbe a prendere un giocatore un po' più giovane, futuribile. Questa è una decisione che passa dall'allenatore, perché poi con la cessione di Lukumi Bologna i soldi da reinvestire ce li avrebbe, quindi lì sgombriamo il campo dagli equivoci se non lo fa perché non vuole farlo. Però penso che lì deciderà l'allenatore, ecco, se ci sarà necessità di un giocatore esperto o se si potrà fare affidamento su un giovane.
10: Poi su Odgaard, che puoi immaginare come sia un tema molto caro ai nostri ascoltatori, perché è un giocatore a cui tendenzialmente si fa fatica a non voler bene, anche per tutto quello che ha fatto in maglia rosso-blu. Scrive però un amico: Odgaard non è un jolly, è solo rimasto senza ruolo in un 4-3-3. L'unico ruolo che può fare è punta centrale.
11: Allora, che sia difficile trovare un ruolo fisso ad Odgaard, sì, perché è quel tipo di giocatore che puoi metterlo ovunque, cioè attaccante esterno, anche se non ha il dribbling, insomma non ha lo scatto nel breve, trequartista o barra seconda punta è forse il suo ruolo più congeniale. Mezzala secondo me fa molta fatica, soprattutto sulla fase difensiva, però c'è anche da dire che il ritiro è stato uno dei più positivi, cioè in un Bologna che comunque non è stato brillantissimo anche nelle esercitazioni, sulle conclusioni a rete, insomma uno dei pochi che la prende è Odgaard. Quindi per me è un giocatore che a Tedesco piace molto e quindi è probabile rimanga. E nel caso in cui, tra l'altro credo che sabato, se non ricordo male, abbia giocato anche da centravanti, visto sì, che sì. Odgaard, che Dovbyk non c'era, esatto, sì, sì. Dovbyk non c'era.
10: Quindi, che io non potevo pure.
11: Esatto. Quindi sai, è un giocatore che può servire, perché ti può coprire 4-5 ruoli e per cederlo comunque dovrebbe arrivare un'offerta superiore ai 10 milioni, che non so, ecco, non so se possa arrivare quel tipo di offerta lì. E a Tedesco credo piaccia, perché per come l'ho visto il ritiro, sempre ammesso che un ritiro possa essere giudicabile, perché insomma anch'io ai Gardens senza marcatura la metto, ma appena c'è un uomo davanti non la metto più, quindi...
10: È una bella però... metafora, un bel parallelo. Vero, ci sta, condivido.
11: Sarà contento Odgaard che... questo paragone.
10: Adesso chiede la cessione immediata. Vabbè. Esatto. Alessandro suggerisce nuovo posto a Odgaard, centrale Mancino dopo l'uscita di Lukumi.
11: Guarda, ormai gli manca solo di fare il terzino difensore, perché le ha fatte praticamente tutte, quindi sì, un bel fluidificante magari sulla fascia, se alla Sane non dovesse convincere mettiamo Odgaard a scorazzare, sì.
10: Facciamo uno scambio con la Juve, Lukumiko Miners, ovviamente due terzi dello stipendio pagato dalla Juve.
11: Sì, diciamo che Carnevali dovrebbe essere un po' raggirato da questo
10: Vabbè,
11: punto di vista.
10: Adesso stai a dal capello.
11: Ma allora, con Miners è un giocatore che per me sarebbe adattissimo a un certo tipo di club come il nostro, cioè non di vertice assoluto, si abbassano le pressioni, le aspettative, quindi ritrovare un po' di serenità, quindi ritornare un po' sui livelli dell'Atalanta. Però sai, la Juventus ho pagato mi pare una sessantina di milioni, vero è che ci sono stati due anni di ammortamento, però la prima opzione della Juve è quella di provare a venderlo in qualche misura, quindi è difficile, poi dopo anche con l'ingaggio, perché la Juventus dovrebbe pagare due terzi e farti un favore, diciamo, nel momento in cui poi noi non stiamo concedendo Lukumi a cifre di saldo, perché continuiamo a chiedere 25, loro sono 17 e questo sta portando la Premier a inserirsi, quindi vero è che Fenucci e Carnevali sono amici, ma quando si parla di soldi
10: amici
11: infatti.
10: No, io adesso lo dicevo anche stamattina rispondendo a un altro ascoltatore, Manuel, che l'uscita di Gatti al Napoli potrebbe forse spingere la Juve ad avvicinarsi alla richiesta del Bologna. Potrebbe.
11: Sì, anche se mi dicevano da Torino che il Napoli poi l'offerta non la sta ancora facendo, quindi sono tutti un po' nella stessa barca. È vero, che sono scostumati. Un po' tutti la stessa. Quando si parla di soldi hanno tutti un po' il braccino.
10: Va, ragazzi, ma come si fa? Vabbè, comunque aspettiamo sviluppi. Senti, prima di salutarti, non posso non portarti sulla questione stadio, visto che non ne abbiamo parlato ancora con te. Ti giro un paio di messaggi. Scettici soprattutto sulla scelta della zona. Franco, per esempio, credo che la scelta della posizione dello stadio sia sbagliata. In quel luogo ci sono concentrazioni di molte attività, fiera, palazzo e basket, ma mi sembra anche che sia l'unico modo per avere il consenso del comune. E poi Marco, come si farà a inserire anche uno stadio del calcio in zona fiera se, come abbiamo visto per il calendario basket, quando c'è una fiera importante non si può giocare in casa?
11: Lo so, però detto che io qua ci vivo in zona fiera, quindi la conosco bene, quindi per me sarebbe perfetto l'Unipolola a due passi, lo stadio a due passi, praticamente potrei anche solo girare a piedi dopo, sostanzialmente. Gli stadi nuovi però vanno messi in un contesto che sia già un po' compreso di servizi e infrastrutture, cioè non puoi fare uno stadio nuovo in un posto totalmente isolato dove non c'è nulla e quindi a corredo devi farci arrivare le strade, devi farci arrivare delle altre cose e soprattutto devi metterci delle altre attività, perché se lo stadio è isolato io per quale motivo oltre la partita devo andare là a comprare delle cose, andare al supermercato, cioè quindi è ovvio che attorno ad uno stadio ci devi mettere delle attività. Lì, cioè qui in fiera ci sono già, insomma, non è per me così sbagliato nel momento in cui, intendo la zona, nel momento in cui il restyling è caduto in disgrazia. Poi dopo qua si può aprire una partita diversa su quelli che sono i costi, su quanto può generare profitto al Bologna, perché poi se entri in società con altri, di fatto tu ti tieni solo i ricavi da stadio e gli altri ricavi andranno eventualmente alle altre realtà impegnate. Poi Bologna ci pagherà l'affitto, perché oggi si parla molto del ma il Bologna dall'Ara paga l'affitto, è tutto molto costoso, ma se deve pagarlo anche lì siamo punta a capo, cioè, quindi mi sembra che sia un'opera molto, diciamo, tra virgolette faraonica, dove capisco che fiera dice se dobbiamo costruire un impianto nuovo non possiamo farlo campare solo sulle partite in casa che senza coppe ci sono una volta ogni due settimane, non genera profitto e quindi dobbiamo farci dell'altro. Questo è un quartiere che sta vivendo una forte riqualificazione, cioè Tecnopolo, c'è la fiera, c'è l'Unipolol, eventualmente ci sarà lo stadio, ci sono già delle attività commerciali in zona e quindi se si doveva trovare una, i terreni sono già di proprietà della fiera, quindi non c'è bisogno di fare tutto un iter burocratico lunghissimo. Non vedevo altre soluzioni per uno stadio nuovo. Secondo me oggi il discorso è economicamente sta in piedi, hanno due mesi di tempo per studiare questa cosa qua.
10: Che saranno evidentemente due mesi chiave
11: della, ottobre sì o no definitivo. Uh-huh. Ottobre sì o no. Poi qua si apre una partita, nel senso se non si fa, perché poi il Dall'Ara ci sono due problemi e chiudo. Uno è se lo abbandoniamo cosa ci facciamo, ma quello è compito del comune. Secondo, se non si fa lo stadio e quindi si rimane al Dall'Ara, non è che il Dall'Ara è eterno così come è fatto, cioè ha una struttura, anche quella d'acciaio, molto obsoleta, che non è che può campare altri 100 anni, quindi magari tra 20 anni ci ritroviamo che lo stadio non è più, non dico agibile, ma presenta delle criticità e quindi sai, resterebbe un problema da questo punto di vista.
10: È un altro lato della vicenda che sicuramente bisognerà trattare a dovere nei prossimi giorni. Va bene, caro Manuel, ti leggiamo su tutto Bologna Web e buona giornata. Poi ti dico perché ti fischieranno le orecchie, te lo posso dire solo fuori onda, mi dispiace per gli ascoltatori.
11: Solo fuori onda?
10: Sì.
11: Solo fuori onda. Però posso intuire che fosse l'amico in comune, ma vabbè, adesso vediamo.
10: Vabbè, purtroppo resterà un segreto per gli ascoltatori. Pazienza. Ciao Manuel, un abbraccio.
11: Ciao Dario, ciao.
10: Grazie mille a Manuel Minguzzi. Pubblicità, torniamo tra pochissimo, state qui.
12: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
13: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
14: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
15: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
16: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
15: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
17: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
18: Dimmi.
17: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
18: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
17: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
18: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
17: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
19: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
20: Arredissima.
21: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
22: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Eccoci qua, 9:44 minuti, ripartiamo con l'oradario, ripartiamo con l'ultima parte della nostra mattinata insieme e con i vostri messaggi al 366-402-4022. Un po' di messaggi anche sulla questione stadio. Michele sottolinea come si potrà andare anche con i mezzi pubblici, la fiera è il posto migliore. Quello, Michele, è un passaggio sicuramente importante, quel sottolinei, perché l'idea è anche quella di metterlo in una zona in cui ci sia la possibilità di arrivare con i mezzi e non soltanto con le proprie auto, assolutamente. Speravo nella ristrutturazione del Dallara, uno stadio storico che ripulito sarebbe di interesse mondiale. Temo che per la corsa degli europei la società, le società rischiano di fare cose non fatte bene, come nel cash di Firenze, come nel caso, scusami, è partito il correttore. Inoltre non possiamo continuare a cementificare. Quello sono d'accordissimo sull'ultima parte, ne abbiamo parlato anche ieri. È chiaro che un impianto nuovo, contemporaneo, al passo coi tempi, deve anche prevedere la sostenibilità ambientale. E questo è fondamentale, su questo non c'è alcun dubbio. Dopodiché il rischio, sì, che sottolinea il nostro ascoltatore, è un rischio che c'è, che speriamo non accada, ecco. non possiamo fare altrimenti. L'iscrizione di Bologna per gli europei del 32 porta in automatico dei fondi per lo stadio solamente se verrà scelta come città, tendenzialmente credo la seconda. E poi mi piace il termine dell'iscrizione di Bologna all'europeo, bel termine, piace molto. È una scelta quella della FIGC, sicuramente anche politica, questo è fuori discussione proprio. E quindi in questo senso è chiaro che passa anche da quella parte lì. Dopodiché vediamo che cosa succede. Io credo però che per quanto riguarda i fondi che arriveranno, sicuramente sarà legato soprattutto agli stadi che verranno appunto scelti. Per esempio, si parla nel listone di 16 stadi su cui la FIGC sta lavorando, e che ricordo di questi 16 ne è pronto uno solo, cioè che può ospitare oggi una gara degli europei, che è lo stadio di Torino della Juve. Tutti gli altri sono o da rifare o da costruire ex novo. Ci sono anche stadi che sono in fase avanzata di sistemazione, anche perché hanno già avuto dei fondi. È il caso per esempio del Via del Mare di Lecce, che ha avuto già i fondi per i giochi nel Mediterraneo, e quindi i lavori che stanno facendo sono già pagati sostanzialmente. Quello secondo me è un minus per Lecce, per avere più possibilità, perché tanto si va su stadi che o andranno costruiti ex novo o vanno risistemati per bene, proprio per poter sfruttare i fondi, altrimenti Udine, Reggio Emilia e Bergamo sarebbero già stati inseriti, e non sono stati inseriti e non verranno inseriti nella lista. Cioè, da questo punto di vista il discorso è molto chiaro. Allora, torno anche con i messaggi al 366-402-4022, anche un po' sulle questioni basket. Per esempio c'era un messaggio stamattina sui discorsi Virtus. Per esempio, parlavamo anche stamattina di Niang. Adesso lo devo andare a recuperare il messaggio di Niang. Un ascoltatore che sostanzialmente diceva: se il sesto e settimo italiano devono essere Baiocchi, Bellingeri, sarei andato a prendere Niang da Trento. No, per un motivo molto semplice: perché il sesto e settimo italiano nella Virtus non gioca mai, non gioca mai. E quindi andare a prendere Niang, e quindi con tutte le anche le spese del caso, perché lo devi portare via da Trento, gli devi pagare il buyout, eccetera eccetera, vabbè, quello è un discorso che puoi anche pensare di fare, ma con poi minutaggio per questo giocatore. E invece nell'idea della Virtus il minutaggio quel giocatore lì non ce l'ha. Cioè il sesto italiano sarà appunto uno dei ragazzi delle giovanili, uno dei due ragazzi del settore giovanile, proprio perché comunque non c'è l'idea di farlo giocare. Sarebbe stato un investimento superfluo per come è strutturata la Virtus quest'anno. Per l'anno prossimo si vede, poi si ragionerà prossimamente su questi schermi. Uno stadio ogni 100 anni non credo sia il vero problema per la cementificazione selvaggia, specialmente in una città con due squadre di basket e tre palasport. No, ma è comunque uno stadio. È comunque uno stadio, è comunque un impianto in più. Ma questo vale anche per l'Unipolol, eh? Cioè l'Unipolol deve essere anche un impianto sostenibile dal punto di vista ambientale. Ragazzi, non possiamo ragionare se non in questi termini, per come stiamo messi. Quindi va benissimo costruire nuove cose, va benissimo costruire nuovi impianti, ci mancherebbe, ma non si può pensare di non sottovalutare l'impatto ambientale di un'opera così, anche se ne arriva uno ogni 100 anni. Non è quanto tempo ne arriva uno di stadio, ma è che oggi nel 2026 costruisci un impianto, ci sta, ma devi pensare anche che tipo di impatto ha. Cioè non si può fare altrimenti. Proprio è impossibile pensare di sottovalutare o peggio ancora cestinare quell'aspetto lì, ma assolutamente, senza essere rigidi ovviamente, ma non si può assolutamente pensare di sottovalutare la cosa, proprio totalmente. Torno sulla Virtus con il messaggio di Aldo. Ma l'ipotetico roster di campionato, quanti stranieri bisognerà lasciare in tribuna? E tendenzialmente 3, sono 9 stranieri e quindi 3. E questa è una domanda sicuramente interessante. Credo però che nelle 30 partite di stagione regolare l'idea di Mumbrù sia quella di alternare il più possibile, e quindi di fare ampio turnover, anche valutando naturalmente in base alle caratteristiche degli avversari, alle questioni anche legate alle condizioni fisiche. Quindi sono tante situazioni in cui la gestione del roster sarà legata a questo. È chiaro però che, come abbiamo detto anche tante volte, l'avete detto anche in parecchi di voi giustamente, il discorso è legato al fatto che sotto canestro la Virtus ha un pacchetto italiani che è molto corto, quindi lì le rotazioni sono un po' più forzate. Però a parte questo, almeno in regular season si va con, secondo me, con ampie rotazioni. Mi sembra un po' questa l'idea di Mumbrù. E poi quando si farà sul serio, e quindi quando arriveremo a maggio con i playoff. Ah, lì ragazzi, lì si vede, mancano 9 mesi, faccio una fatica matta a pensare alle gerarchie di maggio. Sarà interessante vedere poi lo sviluppo poi della stagione dei vari giocatori. Qui sono tanti ragazzi che sono o alla prima esperienza in Europa o alla prima esperienza con una squadra di Eurolega, e quindi sono tutti giocatori che inevitabilmente poi durante la stagione dovranno crescere anche abbastanza in fretta. Però non sottovaluterei in ottica Virtus anche il discorso legato alla crescita e alla stagione, quindi di riflesso di Holston e Diarra, perché Holston e Diarra sono stati protagonisti in modo diverso e per un periodo di tempo diverso durante la stagione scorsa. Quest'anno soprattutto Holston è chiamato a mantenere quello che ha già fatto l'anno scorso, possibilmente migliorando ancora, ma allo stesso tempo facendo i conti col fatto che è un giocatore che le squadre di Eurolega, di campionato, conoscono. Quindi presumibilmente ci sarà un'attenzione maggiore delle difese sia per lui che per Diarra, cioè non sono due giocatori di secondo piano quest'anno, quindi sarà interessante vedere come proseguirà il loro percorso di crescita anche alla luce del fatto che le difese li conoscono, e anche su quello passerà naturalmente molto della situazione della stagione, ecco, più che della situazione della stagione Virtus, che è molto interessante sotto tanti punti di vista sicuramente. Giusto per ricordare un po' di date sia di Virtus e Fortitudo, visto che siamo ai saluti per questa puntata dell'Ora Dario, poi tra poco ci sarà sorpresona, state qua perché vi beccate una grande sorpresa. Giusto per ricordare un po' di date, Virtus e Fortitudo: Virtus il 24 agosto comincerà a lavorare, quindi un mesetto prima dell'inizio dell'Eurolega. Questo vale per tutte le squadre che partecipano alla competizione. Saranno 4 i test precampionato prima poi del weekend di Supercoppa, 19 e 20 a Tortona, 19 la semifinale con Milano.

0: ufficiale, e quindi Sorokas giocherà questo torneo prima poi di tornare in Fortitudo e poi completare la preparazione insieme al resto dei compagni in vista dell'esordio stagionale che sarà in Supercoppa nello stesso weekend della Supercoppa di Serie A, ma come abbiamo detto in precedenza a Ravenna e non a Cento, visto che il discorso legato al trasferimento della sede è avvenuto già ieri, è stato ufficializzato e formalizzato ieri. Allora, siamo in chiusura di questa puntata dell'Ora d'Aria. Noi torniamo domani alle 8, come sempre puntuali. Tra poco, dopo il GR, la linea A. Scopritelo tra poco. Ciao a tutti!
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 9:56.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano, rispondono i numeri, non io, con il governo Meloni, dice Antonio Tajani. Dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi sei mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari, sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. E proprio da Perth, in conferenza stampa, alla vigilia del derby con l'Inter, è arrivato l'omaggio dell'allenatore Ruben Amorim. La squadra è la cosa più importante del nostro club e porteremo avanti l'eredità di Franco, le parole del tecnico rossonero. È tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
9: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
10: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner.

0: FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
10: Questo programma è presentato da...
11: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
12: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
11: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.

0: Io quando chiama il direttore non posso non dire obbedisco, presente. Bentrovati dall'Acqua Fan di Riccione, bentrovati, bentrovati. Ovviamente no, siamo all'interno dello studio 1 di Radio Nettuno Bologna 1 in Borgo Panigale e io quando il direttore mi chiama un cameo all'anno, due, tre, quelli che vuole li faccio molto molto molto volentieri in questo momento dell'anno, quando vuole lui, io insomma. Torniamo a fare un po' di storia, direttore, torniamo, illo tempore. Quanti anni sono? 35, 40? Quanto è vecchio, direttore? Mamma mia, quanto è vecchio, non si è rotto di fare la radio. Allora, 366-402-4022 per interagire con noi, siamo collegati in diretta dappertutto, canale 93, streaming, Astro 3, Re, Briscola Denari, quello che volete, potete... Grande Pippo, grazie, baci, baci, baci. Possiamo parlare di stadio se volete, eh? Possiamo parlare di Bologna, di Orsolini se volete, di Mercato, Lucumì, quello che vi pare, il traffico, lo stadio, la fiera, va bene? Non c'è traffico, tangenziale scorrevole. Allora, grazie, grazie mille, grazie, grazie, mi fa molto piacere essere qua insieme a voi, sono molto contento, mi fa veramente tanto tanto piacere. Avremo tanti ospiti, ovviamente, parleremo di Bologna, parleremo di calcio, faremo il punto sul nuovo Bologna di Tedesco. Dobbiamo salutare anche Franco da Canosa, ci ascolta da, insomma, da lontano, ma non è quello più lontano, perché ho conosciuto, allora consentimi di ricordare un super tifoso dei nostri colori rosso-blu, il mio Cocherino, Aslan, che ci ha lasciato, poverino Cocherino, a 15 anni, come ti capisco, mi dispiace tanto, anche perché poi, sai, ci si affeziona tanto, io ho avuto due pastori tedeschi, uno ha cambiato 15 anni, quindi ti capisco molto molto bene, ti do un abbraccio forte. Grande Pippo, Mauro Orsolini, mi sono scritto ieri con Fenucci, però non posso dire cosa mi ha detto. O ve lo posso dire a Felì, faccio Fenucci a Felì, basta, no, ma no, però mi ha dato speranza, fumata bianca vicina, ci dovrebbe essere insomma, ci dovrebbe essere a breve una buona soluzione. Devo dire che non è una gag, mi sono scritto davvero, memore del fatto che sarei venuto qua, ieri mi sono preparato, come sempre quando il direttore mi chiama, non è che arrivo così, no, ho chiesto e lui mi ha detto ci dovremmo essere, e io gli volevo dire ma non te che ti sei rotto un po', cioè nel senso questo tiene, molla questa cosa, così. Devo dire che il Bologna ha pazientato, ha voluto accontentare, ha voluto ascoltare, perché... Le bandiere, anche se ovviamente la bandiera è Totti, la bandiera è Bulgarelli, Franco Baresi, quelle sono le bandiere, Maldini, però nel calcio moderno avere uno come Orsolini in casa, l'effetto bandiera c'è. Questo ragazzo che è cresciuto qua, lo abbiamo adottato, l'abbiamo accompagnato in nazionale, e quindi magari portiamo un pochino più pazienza verso di lui, e quindi ci sta. Però credo che a meno che non ci sia un colpo di scena, la situazione sia in risoluzione positiva, ecco, questo è quello che io ho capito. Poi un altro messaggio, tu che sei sempre avanti. Dov'è? Ah, allora, per me Orso firma al Dallara la prima di campionato. Sogno il tavolino al centro del campo, con lui è Saputo con la penna in mano e lo stadio che applaude. E poi ci svegliamo tutti sudati, Fabio. No, certe cose si fanno nelle segrete stanze di Casteldebole, poi i contratti li firma Fenucci. Allora, ho avuto rumors. No, perché deve cedere Saputo? Scusate, questa domanda io non la capisco, però. Cessioni quando uno vuole fare lo stadio? Cioè, io Francesco, scusami, non capisco. Fa una lettera di intenti per fare lo stadio e vuol vendere. E se ne va. Dov'è la base? Dice, sai, sono venuto qua per fare lo stadio, creare patrimonio dentro il Bologna, comprare il centro tecnico, fare le operazioni e poi dopo vendo. No, secondo me no. Poi tutto in vendita al mondo, tutto, ovvio, ovvio, ci può stare. Arriva uno scecco, arriva il famoso fondo, arriva l'imprenditore che vuole investire nel calcio, ci può stare. Però non credo che adesso sia in corso una due diligence per vendere il Bologna. Cioè, per vendere la società di calcio non è un'operazione complessa, cioè è molto complessa, non complessa, molto complessa. Devi andare comunque a vedere i conti, devi fare una cosa. Fabione, ma quella volta con Diego Armando quella volta con Diego Armando fu una bellissima serata. Io ho avuto due momenti con Diego Armando Maradona, signori. Uno è venuto ospite a scuola di calcio dentro il teatro dell'ATC, e l'altra volta ho giocato a calcio con lui al Bagno Fantini, a calcio tennis, a big soccer, a 7 contro 7 sulla sabbia. Ho avuto due momenti con Maradona. A dire la verità, c'è stato un terzo, da Luca Elettronica, dove venne lì, doveva comprare dei telefoni e lo accompagnai, poi Luca gliel'ha regalati. Ho avuto tre momenti nella mia vita con Diego Armando Maradona, a dire il vero, e in uno c'era anche un ospite che perché è stato lui che me l'ha fatto conoscere, che avremo durante la mattinata, quindi dopo vi spiego. Dopo ne parliamo con lui, perché è lui che è quello che mi ha dato tutti i vari contatti. Allora, io fortitudo, ragazzi, parlo di calcio, il basket lo lasciamo a Dario, che è il maestro. Ciao Pippo, due questioni. Stadio, come già espresso a Dario, lui non concorda con me, io prefiero la soluzione Dall'Ara, anche se sono l'unico a Bologna probabilmente. Tanto un nuovo stadio costa anche di più della ristrutturazione. Allora, sì, però devi tenere conto di una cosa. Avendo lo stadio, il Dall'Ara, tu non vai a giocare fuori. Cioè, costruisci lo stadio nuovo alla fiera e giochi intanto a casa tua e non vai fuori. Quindi, secondo me, tutto sommato, se ci sono i presupposti economici per fare lo stadio, io preferisco 100.000 volte fare questo tipo di operazione qua. Quindi tu non vai a giocare da qualche altra parte. Pensate al Como. Il Como fa la Champions League a Sassuolo. Cioè, vabbè che il Como, cioè, a tre gatti, quattro tifo, cioè, è un tifo mediatico, è un tifo di business, ok? Però va a giocare fuori. Cioè, il Bologna ha fatto la Champions a casa sua. Cioè, è un'altra cosa. Poi costa lo stadio, certo, però ci sono delle forze imprenditoriali cittadine, la fiera, gli imprenditori, c'è Saputo, quindi è una roba nostra, è una roba che rimane dentro un polo importante della città che crea business, dove peraltro è stato fatto anche il palazzo, quindi insomma sono situazioni secondo me diverse, particolari. Credo che sia la soluzione migliore. Allora, chi esce, chi entra a fine del mercato? Credo personalmente che escano Dominguez, Casale, ovviamente Carlson, che è fuori dal progetto, e mi auguro basta. Poi ovvio che se la Premier offre è Lukumi, certo Lukumi, però Lukumi ha le condizioni che vuole il Bologna. Perché se tu mi offri 17 e ne voglio 25, non ci siamo. Poi è vero che c'è una promessa fatta, però c'è una promessa non alla svendita. Cioè, la promessa è 25, la Juve è 17, Lukumi non vuole andare a Como perché crede più nel progetto Juve, però dice: io ti accontento, bello, però bisogna che tu almeno a 20 ci arrivi, se no
1: stacca Ubaldo.
0: E no, è così. Cioè, il Como, nonostante faccia la Champions e nonostante abbia offerto una cifra vicina a quella chiesta dal Bologna, Lukumi non è convinto del Como. Cioè, preferisce andare a fare l'Europa League con la Juve piuttosto che la Champions con il Como. Cioè, allora, io lo posso capire, nel senso che per me, poi magari gli amici di Como che ci sentono mi dicono: te sei un mago duto, che ci vuole della calma, che nella mia carta intestata ci sono dei trofei, delle coppe, nella tua c'è del bianco azzurro, cioè, quindi ci vuole molta calma. Detto questo, Lukumi e il suo entourage, il suo management preferiscono la Juventus, che detta così vabbè, e al Como, perché vedono nel progetto Juve qualcosa di più importante, di più lungimirante, e Lukumi quindi preferirebbe quella soluzione lì. Credo che se la cifra vada vicino ai 20, 21, 22, sui 25 del Bologna, coi famosi bonus, perché adesso più bonus, alla fine Lukumi verrà accontentato. Messaggio. Audio.
2: Pippo, buongiorno, sono appena arrivato a Bologna e volevo andare a vedere oggi i ragazzi allenarsi a Casteldebole, ma ci sono tutti? Chi è che manca? ho visto un attimo sul sito ed è alle 6:30 di stasera. Allora volevo sapere un attimo come si è messo.
0: Allenamenti a porta aperta da quando? Boh, a Valles forse, ma a Casteldebre non credo. Cioè mi sembra un po' così. Anzi, pensate un po' che l'amichevole di sabato addirittura non la fanno vedere da nessuna parte, non si può andare. Noi possiamo? Noi possiamo, ma noi siamo noi. Noi siamo noi. Quanti messaggi, ma basta, basta!
3: Ma come basta?
0: Basta, vado via! E torno tutti questi messaggi. Non ne voglio più di questi messaggi. Vado via! Basta, basta, basta. Questo cosa vuole? Buongiorno, sulla questione stadio sono molto scettico. Quando arrivò Saputo si parlò subito di stadio, ristrutturazione o farlo nuovo. Io mi presi di dire che il Bologna era più facile che andasse in Champions League e così è accaduto. Adesso dico che è più facile che vinciamo lo scudetto. Spero di avere ancora ragione.
4: Beh, è così, mancavi da un po', però vai avanti, vada avanti, Cotti.
0: Scusate un attimo, però adesso, a parte tutto, in fiera hanno fatto il palazzo nuovo. Quanto ci ha messo a farlo? Un anno, neanche. Io lì ci vado spesso con il fatto della lounge, la vita, così. Hanno lavorato mattina, pomeriggio, sera e hanno fatto un palazzo da 20.000, 22. È bellissimo, polivalente, stupendo, così. Hanno detto, lì c'è l'area, la facciamo, il Bologna, sì mi piace, la fiera, beh ok, il sindaco, ok, tutti ok, ma scusa, non c'è un etrusco, non c'è un anforo, non c'è un portico, non ci sono le belle arti, non salta fuori la curia che giustamente dice il portico più grande del mondo, è pari 13, quindi tu dici, manca la pilla, allora è questo... E questo, come disse il dottor Gazzoni quando una volta con Ballandi parlavano, dicevano, ma sai, facciamo Bibi, facciamo qui, chi pega? E lì si sono fermati. Però qua credo che invece la situazione sia molto più avanti. Ciao Pippo, sei un amante dei sigari cubani? No, ho smesso di fumare, peraltro il sigaro non ho mai fumato. Luca Elettronica, che gara di telefono a Maradona ha fatto bene perché probabilmente non poteva permettersi di pagarli. Questa è una battutaccia da bar che non mi fa ridere. Però, siccome Luca fu sponsor della partita che abbiamo fatto al Fantini, quando Diego è venuto qua insieme a un amico, siamo andati da Luca e lui gli ha regalato dei cellulari. Ma c'era un periodo che con Bagni Maradona era spesso qua. E andava a Gatteo, andava su camp, quindi ci sono degli incroci pazzeschi. Ma dopo ne parliamo anche l'ospite. Allora, ho letto di un interesse per Esposito del Cagliari. Sai qualcosa? Avevo un'operazione un po' alla Rove dello scorso anno. Sì, allora, Esposito del Cagliari ha un po' bisticciato con gli isolani, un po' bisticciato con la squadra sarda. Non so se Sartori è molto attento a buttarsi dentro e quindi potrebbe prendere questo giocatore che potrebbe avere le caratteristiche fisiche per essere in qualche modo affiancato, per essere in qualche modo messo vicino agli attaccanti che il Bologna ha adesso. Quindi sì, c'è molto fermento. Allora, ciao Pippo, il mattamento riservato a caso non può esagerato. Ma sai, dipende sempre come ti poni nella vita, perché se arrivi, sei pigro, oppure se non hai avuto l'atteggiamento giusto, se non ti alleni bene, se magari sei quello che sbuffa, di chance gliene andate a sto ragazzo, ecco, tre allenatori, se questo, tutti gli hanno dato chance, se questo dice no, guardate, lasciatelo a casa, ha dato possibilità a tutti, tedesco, è la Susi, tutti, senza problemi, senza cosa, quindi credo che qualche problema questo ragazzo ce l'abbia. Ciao Pippo, sono Marco, secondo te potrebbe essere possibile che non trovando una collocazione idonea a Lucumi al prezzo giusto il Bologna lo trattenga e per non perdere lo zero il prossimo anno gli propongo un contratto anche solamente annuale? Non credo che il giocatore lo voglia e credo che il Bologna sia una società che ha una parola sola, gli ha promesso questa cosa a certe condizioni e magari lo fa andare. alla fine troveranno la soluzione. Il giocatore ha chiesto ancora qualche giorno di permesso, però poi in teoria, essendo un tesserato del Bologna, deve tornare ad allenarsi con la squadra, però credo che la soluzione verrà trovata. Lo stesso giocatore la vuole a livello contrattuale, ovvero più soldi, e il Bologna vuole monetizzare giustamente, anche se l'investimento è già stato ammortizzato. Andiamo a vedere cosa ci scrive l'amico Claudio. Io penso che Lucumì andrà via, se rimane credo che sarebbe molto rischioso per lui, se ci facesse male scadenza rischierebbe di rimanere senza contratto, ma infatti, ma poi Bologna non lo vuole perdere, quindi. Allora, ciao Pippo, ma voi che i Gobbi, ma voi sapete perché si chiamano Gobbi quelli della Juve? Voi lo sapete? Perché una volta giocarono con una maglia piuttosto larga, c'era vento e correndo, c'è anche in internet questa storia molto gustosa, e correndo la maglia gli creava questo effetto gobba dietro, e quindi vennero soprannominati i Gobbi per questa cosa qua. C'è anche in internet la storia. No, ma perché mi sono voluto anch'io documentare perché è Gobbi, perché la storia poi è questa. No, credo che il Bologna non voglia metterci dentro un giocatore o quant'altro, a meno che non ci sia un giocatore che interessa, però credo che ci sia sempre la cara e vecchia Pilla. Pubblicità.
3: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manfredini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
8: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
9: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
13: Quello famoso per gli abiti da sposa.
12: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
10: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua nuovamente in diretta, Toglio Nettuno Bologna 1 dall'Acqua Fan di Riccione. No, non siamo l'Acqua Fan di Riccione, ma mi piace così, questa cosa mi piace. La facciamo la trasmissione da là?
4: Dall'Acqua Azzurra di Borgo Parigale.
0: C'era l'Acqua Azzurra, me la ricordo, era bellissima. Lei faceva il DJ là, Barbuti?
4: Dentro, dove c'erano le onde, c'era la casina.
0: E lei faceva il DJ lì dentro, col vinile? Adesso c'era una chiavetta facile, una volta col vinile con le cuffie lì a mixare un Keld, però era un posto molto bello, molto molto bello, c'era tutta Bologna, bellissimo. Allora Alessandra, ciao grande Pippo, mi piange il cuore al pensiero che lo stadio dell'Ara lo spostano alla fiera. Non è che spostano lo stadio dell'Ara, fanno un altro stadio. E pensa che io abito al Meloncello. Poi il Manterboso nostro non c'è per nessuno. Ciao, buona giornata, grande Pippo, non ho scritto bene, no, è stata perfetta. Ma non è che spostano il dall'Ara, fanno un impianto nuovo, moderno. E mi hanno anche detto che si dovrebbe anche chiudere, un po' come l'Allianz Arena. Cioè nel senso che possono fare poi delle manifestazioni, anche sai magari un corso di picco mondiale, quelle robe tipo motocross, si chiude, si apre concerti polivalenti, una cosa molto bella, futuristica, che non ce l'ha nessuno in Italia, solo che si chiude del tutto, quindi se insomma è uno stadio veramente sarà molto molto ma molto avanti, molto bello e mi auguro molto funzionale anche per il futuro europeo del Bologna. Poi la zona fieristica è comoda, strade, parcheggi,
4: ci arriva il tram,
0: ci arriva la ferrovia, cioè quindi coperto anche dai servizi. Buongiorno Filippo, piacere sentirti. Cioè, se c'è già un progetto architettonico del nuovo stadio oppure quando verrà esposto, mi piacerebbe vedere come sarà. Allora, hanno nominato da Firenze Forza Bologna, grande amico, grande Gianluca, grandissimo. Beh no, il Bologna ha fatto una lettera di intenti, poi da lì dopo in una area della fiera verrà poi indicata la struttura e tutte le infrastrutture al fianco, perché diventerà una cosa veramente molto, molto importante. C'è stata anche la benedizione del patron Cazzola l'altro giorno, ho letto un articolo sul Carlino, molto bella. Lui aveva in testa questo progetto Romiglia che non è riuscito a fare e infatti quando ha letto questa cosa ha pensato al suo progetto, alla sua cosa. Credo che lì, allora, se lo stadio verrà fatto lì, è usato, mi perdonate questo termine, il crimine perfetto. Lì è perfetto perché hai il polo fieristico, hai il palazzo, hai lo stadio, hai il casello dell'autostrada, hai la ferrovia, hai i parcheggi, perché non dimentichiamoci che per avere una certificazione UEFA importante devi avere 5.000 posti auto almeno, tutti possono arrivare da tutte le zone della città e anche da tutta Italia, da tutto il mondo, da tutta Europa, quindi lì, mamma mia. Audio.
17: Ciao Pippo, buongiorno da Luca. Io è 50 anni che seguo il Bologna, purtroppo ho un'età, siamo più o meno della stessa età, io ne ho qualcuno più di te. Io veramente sono malato di calcio, quando perde il Bologna faccio fatica anche a mangiare, ma io sta storia delle porte chiuse, io è una cosa insopportabile, perché il Bologna è dei tifosi, io non poter vedere un allenamento tutto chiuso, sembra un bunker Casteldebole, ma basta con sta roba qua, cioè fanno passare la voglia di guardare il calcio.
0: Amico mio, hai ragione, sai, io che sono cresciuto, che giovane cronista andavo al campo, stavamo a bordo campo, dentro il campo a vedere le amichevoli, e quindi sì, io ti capisco, addirittura c'erano gli amici pensionati che a seconda del periodo dell'anno, della stagione, una volta facevano le caldarroste, una volta portavano da bere e si stava sulla tribuna, perché adesso dopo il prossimo ospite, cioè, era lì con me, e quindi erano momenti, erano situazioni molto diverse, particolari, dove si potevano vedere sia la mattina, sia ovviamente al pomeriggio o quando c'erano gli allenamenti. Adesso capisco che per il tifoso è rimasta solamente Valles e sono rimasti solo quei momenti lì, tranne qualche caso eccezionale. Ma tutte le squadre, giustamente mi ricorda Simone, che tutte le squadre fanno così, lo fa l'Inter, il Milan, addirittura certe squadre avevano già fatto prima, perché molte squadre si erano già messe in condizioni di poter blindare gli allenamenti, che capisco che per un tifoso comunque sono veramente veramente molto, molto belli. Sono cose molto, molto piacevoli, sono cose che ai tifosi piacciono tanto. Infatti l'affluenza record che c'è stata a Valles è stata anche per questo. Allora, ciao Pippo, che cosa stiamo con gli abbonamenti a tutta birra con Stadio Nuovo, anche se non lo farei più di 30.000. Ciao da Cristian e buone ferie. Allora, sarà sui 35, 37, forse 38, ma giriamo lì come capienza di stadio. Gli abbonamenti, secondo me, alla fine saranno numeri importanti. Vedo che oggi ti stanno riempiendo di ottimismo. Va là che lo Stadio Nuovo coperto tanta roba, basta mai goduti. Vabbè, sì, dai, ma non ti dico, è bello. Allora, grande Pippo, sempre piacere sentirti. Federica, e manda una foto con me. Dove siamo? Che stadio è questo? È da Lara? No, è la piscina coperta?
4: Sì.
0: Giusto?
4: Sì.
0: Ok. grande, cioè, gli stadi ne fate talmente tanti che però questo è il mio stadio. Ciao Filippo, visto che sui miei anni sull'argomento parlerei dello Stadio Nuovo solo quando al momento montano le porte. Lucania alla Juve? Cosa vuol dire Lucania alla Juve?
4: Dopo si corretta. Dopo.
0: Ah, quello di Lucumì. Ah, ok, nonno Mauri. Meat Scancel, cioè Lucumì alla Juve e Meat Scancel, è un modo di dire Bologna, come per dire ti scordo, Meat Scancel. Vabbè. Poi la signora di Firenze. La signora di Firenze fu quella che disse, mentre io e Lero eravamo in cronaca, che ha fatto il giro di Dazon e disse a posto fa Bernardeschi in modo insomma, brutale, volgare. Insomma. Secondo me meritava il Daspo, però vabbè. Filippo, cosa pensi della suggestione dell'austriaco Sebsner, giocatore pazzesco da centrocampo in su, polivalente, una ciliegina, immagino un'operazione complicata. Allora, a parte questo, tenete conto che Sartori ogni anno prova un colpaccio. L'anno scorso ha fatto Immobile, ha fatto Bernardeschi, lui sotto traccia aveva provato anche Chiesa, aveva provato a prendere 7 milioni di euro. Cioè lui ci prova a prendere questi giocatori un po' così, ogni anno ne tenta uno, Cioè Bernardeschi l'ha portato qua e l'ha convinto a diminuire l'ingaggio. Cioè tu puoi convincere tutti. Cioè il progetto Bologna è sano, perché è una squadra sana che vuole tornare in Europa, che vuole fare belle cose, che ha vinto Coppa Italia. Quindi insomma ci sono tante belle cose, però poi bisogna convincere i procuratori soprattutto, che i giocatori, sai, un giocatore che magari ha già guadagnato si fa anche convincere, ascolta anche, ma il procuratore è un pochino più avidello. Ciao Pippo. Chi credi possa arrivare al posto di Lucumì? Un giovane o te schiererà un centrale di livello è pronto? Allora, nomi, possiamo stare qui a farne 100, ma cioè, credo che Tedesco in uscita, nel caso esca Lucumì e uscirà ai noi, perché è un grandissimo giocatore, nonostante io ogni tanto l'abbia apostrofato con delle lucumate, però è così. È un grandissimo giocatore, pazzesco, incredibile Lucumì. Io credo che si voglia prendere un giocatore già pronto, un giocatore che comunque ti possa dare delle garanzie. Ma perché hanno chiuso l'Acqua Azzurra? Lutto per tutti noi giovani anni 80. Ciao. Credo che allora negli anni 80 i parchi tematici andavano di brutto, andavano tantissimo, anche a Borgo Panigale, anche a Riccione, andavano dappertutto. Poi c'è stato un attimo dove il parco tematico ha perso un po' di interesse, di soldi, però era molto bello, mi ricordo tante serate e tanti parchi acquatici anche qua attorno. Da casa, audio.
18: Ciao Pippo, bentornato, che bello sentire la tua voce in radio un'altra volta. Ascolta, lo stadio va là che va bene lì dov'è, poi noi siamo bravi a farli anche, perché il progetto che c'era già per il Dallara era fantastico, quindi secondo me quello nuovo, hanno detto, dovrebbe assomigliare tanto a quello del Real Madrid. E da girare enorme quello del Real Madrid, quindi anche un po' più piccolo va bene, insomma, non ci lamentiamo. Fai il bravo, bentornato e ci vediamo ad agosto. Ciao.
0: Grazie, mi fa molto piacere queste istanze di affetto, io sono veramente molto, molto contento e molto felice, ma quando il direttore vuole io ci sono, senza problemi ragazzi, a me fa veramente molto molto piacere. Come dite, come si dice a Bologna, la radio è sempre la radio, cioè come il football, la radio è... al football, la radio è al football, il transiston. Allora, ciao Pippo, per Remo discorso chiuso. Ah, Remo. Daniela Savona, che salutiamo. Savona è famosa, no, quella è Sulmona per i biscotti, per i confetti. Confetti. Aia, menisco crociato.
4: E salutiamo Sulmona Rossoblu.
0: Certo. È tanti anni che ci segue lui. Aveva un'edicola lui, mi sembra, se non ricordo male. Allora, no, non è Remo discorso chiuso, no, perché la signora vorrebbe stare, cioè i figli qua, vorrebbe stare a Bologna, vicina qua, perché c'è anche il Sassuolo che lo tenta, sai, vicino a Reggio Emilia, lo stadio comodo, quindi è un capitolo questo che, anche se hanno già dato l'otto il numero, hanno già dato l'otto, credo, l'hanno già dato il giocatore argentino, però non lo so, il capitolo Remo potrebbe essere un capitolo ancora aperto. Quanti messaggi, basta messaggi, non mandate più messaggi nelle prossime ore, basta, troppi messaggi. Allora, caro Pippo, è un piacere sentirti condurre nuovo in radio, sempre forza mia. Beppe da Barcellona. Barcellona posto di Gotto o Barcellona? No, specificare, eh? C'è anche Barcellona posto di Gotto. Non ho capito questo. Come lo devo leggere?
4: No.
0: Come lo devo leggere?
4: Beh, lo salutiamo, dai.
0: Chi
4: caro
0: è?
4: Omar.
0: Caro Omar. Si può leggere tutto.
4: No, c'è tutto in fiera.
0: In fiera c'è tutto. Quando eravamo ragazzi noi, si andava. Adesso mi chiude. Perché si andava in fiera da ragazzi, Barbuti?
4: Perché c'era il motor show fatto dal grande Cazzol che hai nominato prima.
0: Mi è piaciuta questa uscita.
4: Vai.
0: Buongiorno Pippo, la zona della fiera per uno stadio va bene, anche se avrei preferito la zona della Pallavicini, in quanto abito a Casteldebole. Beh, gli altri allora? Penso l'unica cosa importante è che sia lo stadio di Saputo e i soci piuttosto che del comune. Allora, ma al massimo sarà della fiera, nel caso. E comunque è un... cioè, di proprietà, quando sei dentro una città, cioè, è anche della città l'impianto, non può essere solo privato, cioè, perché se no ti compri un terreno tuo e poi fai il progetto, cambi di destino d'uso, cioè, c'è un iter pazzesco, è una cosa della città e da buoni fratelli lo gestisci, ma è ovvio che tu sei il fulcro, tu sei il business, ok? C'è qualcosa che ha stranito il mio direttore.
4: Sì, leggiamo il messaggio. Sei pronto?
0: Sì.
4: Ok.
0: Allora, lo leggo? Sì. Mio parere, uno stadio da 25.000 in fiera è una pessima idea, tanto non sai quanti posti è, quindi se tu lo sai già. È già una zona condizionata con le fiere, si chiama zona fiera, cioè, ok? Adesso c'è la Virtus con 15-18.000 in più, ci butti lo stadio, la zona esplode, la tangenziale non regge e neanche l'autostrada. Era meglio fuori, Pallavicini o mercato?
4: Le cavallette, poi cosa c'è?
0: La zona esplode. Cioè, poi è ovvio che se è la fiera, cioè sono le fiere, se no si chiama un altro posto. Ah, sono i tre della Kids, questa amica. Sì, scusa, sono io che sono imbacalito. Si fanno lo stadio nuovo, il vecchio non si chiama più così. Può essere usato per qualche allenamento aperto ai tifosi tipo 5 volte l'anno. Ragazzi, io non so come dirvelo. C'è il centro tecnico per l'allenamento e lì si fa a porte chiuse. Mi dispiace ragazzi, Dobrik a zero è colpaccio, sì, è un colpaccio, sì, è vero, ragazzi, mi dispiace per gli allenamenti, mi piace Acerbi, ho visto questo messaggio, Acerbi io lo prenderei, mi piace, mi garba Acerbi, non è un giocatore finito, io lo prenderei Acerbi dall'internazionale, lo prenderei. Allora, ciao Filippo, io che sono anti-juventino da sempre, preferirei comunque vedere Lucumia alla Juve che al Como, che odio di più. Ma adesso non è che dobbiamo odiare il Como, che ci frega noi del Como, non ci interessa. Acerbi sì, Acerbi lo prenderei molto volentieri perché è un giocatore che secondo me ha esperienza. Dovrebbe esserci il nostro amico ospite che abbiamo provato prima. Andiamo a pubblicità e dopo andiamo con... Aspetta. Allora, dov'è? Acqua Azzurra incassava 2 giorni e costava 7 giorni. Questo? Questo qua? No, vado con la pubblicità.
19: è presentato da...
20: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
21: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
20: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
22: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
23: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
24: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
25: Via! So!
26: Ah, così non ci riuscirai mai.
25: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
26: Con un po' di sale sulla coda?
25: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
27: Chiama aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-5064-784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
28: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
29: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
30: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
31: Ehi, non ti piace la pappa?
32: Forse vuole qualcosa di più.
31: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
32: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
31: Ok, ordiniamo subito.
32: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
33: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
34: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
33: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
34: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
33: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
34: www.sorcevannini.it.
35: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
36: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua nuovamente in diretta, il primo ospite, anche se voi siete gli ospiti più graditi, cari amici radioascoltatori, come si scrive da Magonza in Germania. Mitico Villa, ciao!
37: Ciao Filippo!
0: Ben trovato, dove sei? Sei a fare dei camp?
37: No, appena finito, basta, un po' di riposo adesso, sono a Bologna.
0: Ma fino a quando?
37: Non lo so, forse, penso fino al fine agosto, poi due settimane, la prima sono settimana di settembre o due settimane di camp, uno in Sardegna e uno vicino a Piacenza, Maleo.
0: Sì, ma scusa, ma tu devi venire da me in TV la prima puntata, ecco.
37: Ci sono sempre per te, lo sai, quando il capo chiama io rispondo.
0: Grazie, Mitico, grazie. Questo
37: è la verità, tu lo sai.
0: Come sempre, no, perché abbiamo la prima trasmissione dell'anno da fare in TV, caro Mitico, noi l'abbiamo il 23 di agosto, eh.
37: Non c'è problema. Tu te l'ho detto, non c'è problema.
0: Il Bologna gioca il 24 lunedì, la prima partita di campionato alle 18:30, orario di lunedì. No comment.
4: Ma non c'è la Coppa Italia. Ah no, il Bologna non la gioca.
0: Non la gioca.
4: Lo ricordiamo a quelli che erano.
0: No, no, noi giochiamo più avanti, siamo arrivati ottavi quest'anno, che no, perché sai, la gente dice sei arrivato ottavo. Quanti anni è che non arrivavamo ottavi?
37: Ci ricordiamo quando
0: abbiamo fatto il quinto posto, il quinto posto con Thiago Motta, poi dopo però non è che le altre volte, gli ultimi anni, vero Renato?
37: È vero, tante volte siamo arrivati fino alle ultime due o tre partite con l'acqua alla gola, però dopo ce l'abbiamo sempre fatta, dai.
0: Renato, che idea ti sei fatto di questo Bologna che sta crescendo, mancano ancora dei pezzi, uscirà purtroppo Lucumi, arriverà un altro difensore, e di questo nuovo allenatore, di questo ragazzo che viene dalla Germania, non ha mai giocato a calcio, ma questo non fa testo, è un ingegnere, parla cinque lingue, è molto duttile, molto camaleontico, un calcio molto moderno, che idea ti sei fatto?
37: Allora, non ha mai giocato a calcio, anche Sacchi non aveva mai giocato a calcio, no? Però nella sua vita ha vinto, credo, tutto. Sono contento che sia arrivato un allenatore giovane, un allenatore con delle idee moderne, soprattutto che viene da un calcio diverso dal nostro calcio, perché se noi andiamo a vedere, non dico il Bologna, ma tante partite anche il Bologna, ma anche altre squadre, quando le guardiamo al TV a volte facciamo fatica a tenere gli occhi aperti, no? Quando tu guardi invece le squadre tedesche, inglesi, altre squadre, vedi sempre un bel calcio, perché sono molto fiducioso, credo che lui porti grandi novità, porta un modo nuovo di giocare, ma non un modo nuovo, soprattutto di approdarsi alla partita, che magari con più pressing, magari con più cattiveria, porti qualcosa di nuovo, di importante.
0: Ecco, Bologna è ancora incompleto, dicevamo, manca un difensore, manca forse un altro attaccante, poi direi che ci siamo, o vorresti un giocatore in mezzo, o speri.
37: Vorrei un centrocampista alla Freud, cioè un centrocampista importante, magari pieno di esperienza, che metta a posto un po' quello che ha fatto in questi due anni questo giocatore, perché secondo me tanti giovani che corrono, tanta gente che corre è importante, ma non dimentichiamo che il 90% delle squadre deve sempre avere, ed il Milan che c'è un 41enne che si mette lì in mezzo al campo da diciamo i tempi, cioè, se non è un giocatore importante in mezzo al campo io lo cercherei.
0: Renato, funerali di Baresi in corso, mi hanno sempre detto tutti, purtroppo quando giocava a Villa c'erano Baresi e quelli lì, se no Villa poteva andare in nazionale. Che giocatore era Baresi quando l'hai affrontato?
37: Guarda, io ti dico due cose sole. Io con la famiglia Baresi ho un'amicizia, perché lui aveva un fratello più grande, giocava a Travagliato e io giocavo all'Oceano, ci ho giocato contro. Vengo a Bologna, ho giocato contro Franco e contro Beppe Baresi, tutti e tre, perciò si parlava anche di queste cose qua. Io credo che sia un giocatore, un grandissimo giocatore, ma quello che a me fa piacere è che lui era un grandissimo uomo, perché lui aveva sempre una parola di conforto per tutti, viene da un paese travagliato e quando tu vivi in un paese, tu vai al suo paese, tutti ne parlano bene, non ha mai stato quello che... io sono Baresi, no, anzi ha cercato di aiutare tutti, aiutare anche chi aveva bisogno nel suo paese, perciò come uomo gli darei un bel 10 più, come giocatore gli darei un bel 10, il più no perché lo tengo per me.
0: Renato, ma è vera quella volta eravate a San Siro sotto di un gol e Baresi ha fatto autogol?
37: Sì, sì, ma
0: 1-1 è finita, è
37: sì,
0: vero?
37: Capita, è capitato anche a noi, ma capita. Comunque ti ho detto, Franco, secondo me è stato sicuramente, ma è stato anche un po' per me anche un maestro, no? Perché quando io prima di arrivare a Bologna, pur tifando Inter, però il giocatore che mi ispiravo, il giocatore che mi piaceva giocare da centrale, perché Maifredi già all'Oceano mi piaceva da centrale. Diciamo che il giocatore che mi ispirava molto era lui, perché lui era molto intelligente, era uno che vedeva le giocate prima degli altri, era uno che arrivava sul pallone mentre gli altri dovevano pensare dove va la palla, e vedendo lui, copiando lui, diciamo che un po' ho cercato di migliorarmi anch'io sotto certi aspetti, mai come lui, perché lui era in alto, io ero in basso, però sicuramente è stato un maestro di vita, ma un maestro anche di calcio per me.
0: Ma io mi ricordo quella partita lì perché ero un giovanissimo, iniziavo già a approcciarmi col giornalismo, ma le partite le faceva Nando Machiavelli e io mi ricordo che l'ascoltavo per radio la partita. Il Bologna credo che abbia subito 89 minuti,
37: sì, ecco. Sì, sì, sì.
0: E poi alla fine c'è stato l'autogol di Baresi.
37: Sì. No, vabbè, ma ti ho detto, lui giocatore incredibile.
0: Baresi da casa scrivono: Baresi fece autogol contro di noi a San Siro su pressione di Ugo Rubio.
37: Sì, no, può essere.
0: Può essere. No. O era fortunato.
37: Non lo so chi era, però so che si è fatto l'autogol, ma cose che succedono, per l'amor di cieli. Ha fatto un'altra rete, ma ha fatto magari 30 gol nella sua carriera a Milan.
0: No, però fu bella questa cosa, questo ricordo stupendo, perché poi parlandone con te mi hai detto: noi siamo stati chiusi nella nostra metà campo,
37: sì, sì, è vero,
0: 90 minuti, potevamo perdere 16-0, poi è finita 1-1.
37: È vero, a volte questo è il calcio, no? A volte che il calcio, magari meriti vincere te, magari la perdi o pareggi, lì sicuramente ci è andata benissimo noi.
0: Allora, ma se dovesse uscire Lucumi, prenderemo un centrale solo o Renato venderebbe anche Casale? Io anche Casale.
37: Se lo trovi da vendere, potresti rivendere anche Casale, ma il problema è cercare di trovare chi te lo compra. Se lo devi prestare e prendere un altro centrale, la società deve andare in tasca, deve spendere, e non so se vale la pena spendere quando hai quattro centrali, dopo te ne giocano due, anzi cinque, te ne giocano due. Cioè, secondo me è un conto che deve fare la società. Abbiamo sicuramente un direttore sportivo che secondo me è il numero uno in Europa, non in Italia ma in Europa, lasciamolo lavorare. Però sicuramente se esce Lucumi e va via Casale, servono due centrali.
0: Allora, inizieresti il campionato con Lucas, Skorupski e Pessina, non è un po' troppo rischioso? Vorresti un portiere?
37: Ma io penso che loro lo prendano un portiere, perché due portieri sono pochi, no? Perché quest'anno ne avevano due, più avevano già Pessina quasi pronto per giocare. Magari prendere un portiere che abbia l'esperienza, importante, che sia bravo, però star lì seduto in panchina, non dia fastidio a nessuno, come c'erano una volta c'erano dei portieri che sapevano già. Io mi ricordo, perché giocavo col fratello di Bodini, non so se ve lo ricordate, giocava alla Juve, lui dicevo sempre, quando parlavo di lui, sempre: oh, hai giocato tante partite in Serie A, però sempre in panchina. Finché davanti ti trovi a avere Buffon o Zoff o quella persona lì, è normale. Io prenderei un portiere con esperienza, lasciando però Pessina come dodicesimo.
0: Fece autogol sul lancio di Rubio, per loro Van Basten su rigore inesistente, sul maxi schermo gara di Tomba che cadde. Ciao Pippo. In questo non me lo ricordo, di Tomba che cadeva sul maxi schermo, mi ricordo però distintamente che ascoltavo la partita per radio. Questo me lo ricordo bene. Alla radio, ovviamente. Alla radio.
37: Alla radio, bravo, alla radio.
4: Qual era la radio, scusa?
0: La radio? Radio Nettuno.
4: No. Nettuno Onda Libera.
0: A Radio Nettuno, Nettuno Onda Libera. Nettuno Onda Libera, che aveva sede vicino alla zona universitaria, se non ricordo male. Può essere
4: Capo di Lucca.
0: Nettuno, sì, c'era.
37: Ma voi siete vecchi, vi ricordate tutte queste cose?
4: No, Mitico, il problema è che io ci trasmettevo già.
0: Hai capito? Lui c'era già.
37: Lo so.
0: Lui suonava i dischi.
37: Per quello che ho detto che era vecchio.
0: Sì. Allora, ma un portiere di esperienza non viene a fare della panchina, soprattutto dietro a Skorupski, che non è esattamente Buffon. Non ho capito.
37: Non viene, non è vero, magari prende un portiere, lo trovi, forse non lo trovi, secondo me lo trovano, però non puoi, secondo me, tenere solo Skorupski e Pessina, è impossibile avere due portieri così, cioè solo due portieri così, perché poi, o meno che Bologna abbia già nella primavera un altro portiere alla Pessina, che allora serve, ci può essere, però secondo me due portieri così e basta, non credo che Bologna si fermi lì.
0: Sì, anche secondo me. Ci vorrebbe un secondo Alabardi, cioè un portiere che sta lì tanto e non rompe le scatole, ecco.
37: Sì, ma quello che succedeva tanti, tanti anni fa, c'erano dei portieri che magari erano lì a fare il terzo portiere, si accontentavano di stare in una società, soprattutto in Serie A, società importante come quest'anno lo è il Bologna, ma lo è stato anche negli ultimi anni, però la società è importante, ma cioè io credo che non sia così difficile trovarlo.
0: Quello che presso Baresi quando si fa autogol è Marronaro. Rubio fece il lancio. Sì, è vero che abbiamo subito, ma giocavamo in 10 per l'espulsione di Poli e il Milan segnò solo su rigore. Ero lì, scrive questo amico.
37: C'ho più memoria di noi, Filippo. Lui.
0: Ah, io non c'ero, io ero. Marco, io ero a casa, ero a casa che l'ascoltavo per radio. Perché
37: io c'ero, però ti dico, magari
0: non te lo ricordi.
37: Non me lo ricordo tutti, guarda.
0: Non te lo ricordi.
37: Perché sono tanti gli episodi che sono successi e non me li ricordo tutti.
0: Però ci sono tante gag anche del mitico Villa con Van Basten, ce n'è una che gli dà un calcio nel culo, bellissima, su YouTube. Perché Van Basten osa tirare i capelli a Villa.
37: Sì, erano cose, vedi, queste erano cose belle che succedevano nel mondo del calcio.
0: Adesso oggi se fai una roba se tiri i capelli a uno,
37: se c'è il VAR dici che questi i giornali o la TV il giorno dopo invece il calcio vero secondo me era quello, cioè i calci li prendevi, li davi e non succedeva niente.
0: Ciao Pippo da Luca, saluto il mitico, vorrei un commento su Van Basten, lui ha marcato tante volte, lui ha marcato Van Basten, Careca, Maradona, Gol, Maradona, cioè ne ha Villa da dire, Klinsmann, Elkier, cioè era quella balotta lì a quell'epoca, sì. Caniggia, cioè Arena.
37: Era quella balotta lì, bravo, cioè. Bravo, e le farlo apposta me li davano sempre a me, perché forse avevo caratteristiche... diciamo di velocità, di rapidità che magari potevo dar fastidio a questi, insomma, sicuramente Van Basten dopo Maradona, per me il giocatore che sono stato in Italia dopo Maradona c'è Van Basten.
0: Più forte di Careca?
37: Ma sai, due giocatori un po' diversi, perché Careca era più un giocatore solo d'area, invece Van Basten tecnicamente era più forte anche di Careca, tecnicamente.
0: Eh beh, certo, certo. No, vabbè, ci sono la foto di Renato con Diego top. Vabbè, sì, c'è una foto molto bella di Renato con Diego, l'ho vista anch'io, quella a San Paolo, Renato, credo.
37: Sì, sì, sì, beh, ma ne abbiamo fatte tante, perché vedi, una volta anche Diego, che sembrava, però erano giocatori più
0: umani.
37: Terra, più umani, bravo, più umani. Cioè, quando io ti dico che a Bologna, la prima volta che ho incontrato Diego, finita la partita, è arrivato mio figlio, che aveva 11 anni, è arrivato lì, che voleva salutare Diego perché lui faceva le cartapalle. Diego mi ha detto: ma è tuo figlio? Sì, è mio figlio, si è tolto la maglia e gliel'ha data mio figlio. Cioè, non, è una cosa che magari il giorno d'oggi non succederebbe mai più, capito? Oh,
0: Scusa. Maradona, cioè Maradona! No, vabbè. Poi dice: bellissime le volate con Fuller. C'era anche Fuller da marcare.
37: C'era anche Fuller da marcare, ce n'erano
0: della Roma, certo.
37: Roma.
0: Sì, vabbè, quell'anno lì però Arena non è, cioè tu guardi gli stranieri di quella squadra lì, anche quello più scarso del Lecce era Pasculli, campione del mondo.
37: No, è vero, però una volta ne avevi tre, il problema è che vendere tre non c'erano, tra parentesi, i cinesi ancora o gli arabi, dove c'erano tanti soldi e i tre più bravi venivano in Italia, perché amavano il campionato italiano, perché guadagnavano anche bene in Italia.

0: giocatore esperto dietro lo prenderei.
1: Ma se va via Lucumì, sì, se rimane Lucumì no.
0: Ah no, certo, certo.
1: Cioè, se va via Lucumì io prenderei Acerbi, perché è un giocatore che ti può dare molto anche ai suoi compagni, diciamo, come esperienza, come capacità. Se rimane Lucumì no, prenderei un giocatore con caratteristiche diverse, magari molto più veloce, perché di lenti ne abbiamo già abbastanza lì dietro, eh.
0: Paolo dice: il mitico sarebbe il difensore centrale perfetto per il Bologna, che gioca con 50 metri di campo dietro la difesa.
1: Sì,
2: Prendiamo con Sartori, facciamo il contratto, dai.
1: È quello che faceva Baresi, è quello che facevo io, che facevamo sempre una difesa alta e con la nostra velocità riuscivamo a recuperare bene o male, non sempre, ma quasi sempre, diciamo, gli avversari.
0: È Maifredi che era così avanti, era Maifredi che fu precursore di queste cose.
1: Ma lui lo faceva già all'Oceana, poi è andato a Spitaletto, lo faceva già a Spitaletto, la zona, ed è normale che poi quando è venuto a Bologna con giocatori di caratura diversa, che ha Orzinuovi o che ha Spitaletto, l'ha rimessa ancora in campo questa zona, ed era più facile, no? Farla quando hai dei giocatori bravi, fare la zona o fare qualsiasi modulo che tu vuoi. Lui è stato bravo a capire che aveva la squadra ideale, perché aveva due esterni, Monza e Luppi, che andavano su e giù, che non si fermavano mai. Centrale c'ero io, c'era Ilia, De Mol, Ottoni, dipende da chi giocava degli altri tre. E a centrocampo avevi Pecci, mezzo, che stava lì, era la persona più intelligente, diciamo, della squadra, con Stringara e Marocchi che correvano, cioè Poli sulla fascia che saltava l'uomo, con Marronaro e Pradella là davanti. Cioè lui aveva fatto la squadra, si è trovato la squadra ideale per fare quel gioco lì.
0: Sì, però poi anticipò anche Sacchi lui, su questo coso.
1: Sì,
0: poi venne fuori anche Sacchi, lo anticipò.
1: Sì, lo anticipò, perché lui già, ti ho detto, all'Orciana e Spitaletto faceva quel gioco lì. Addirittura quando andò a Spitaletto, si portò qua un paio di giocatori. Perché da là il presidente era sempre Corioni, si è portato qua due o tre giocatori, da Cusina, Monza, a Girardi, perché loro erano già abituati a fare quel gioco lì.
0: Però tu arrivi prima qua di Maifredi, arrivi
1: io
0: prima
1: arrivo
0: tu.
1: L'anno prima, sì, tu arrivi prima, l'anno prima che c'era Guerini,
0: e tu arrivi qua prima di lui.
1: Sì, io, cioè, arrivo l'anno prima perché il Bologna cercava un difensore, e Corioni, parlando con Maifredi, gli ha detto: sto cercando un difensore. Volevano prendere Guerini, quello che giocava a Como, uno alto, due metri. Poi c'è Maifredi, ma no, ma prova, via, sono venuto qua, ho fatto una prova. E poi
0: la storia la sappiamo, col panino alla cotoletta in autogrill.
1: Esatto.
0: Ed è mitologia. Allora, no, tu gol, perché da casa dicono, tu hai fatto gol da falso 9, tu hai fatto gol da vero 9, perché ti schiera col 9, Gigi.
1: Sì, mi schiera col 9,
0: la maglia numero 9, con la Triestina in casa, ti mette il 9 e tu fai il centravanti lì.
1: Sì, però vai a vedere il gol che ho fatto io lì. Se lo fanno oggi va su tutti i giornali, ma non perché l'ho fatto io, perché sono andato a prendere la palla da Monza al limite della mia area, ho fatto 1-2 con Monza, poi sono partito e lui è andato sul fondo crossato, in tuffo di testa ho fatto gol. Ho fatto 60 metri di corsa, 60 pallone, poi ci è arrivato lì, fortunato, ho fatto gol.
0: Lì ti mette in campo con l'ove, però correggimi se sbaglio, perché io c'ero una delle prime partite, io ero tifoso lì, partiamo con gli amici, facciamo una macchinata mercoledì sera, una delle prime gare di mercoledì a Udine. Tu fai gol lì, giusto? Il gol del pareggio,
1: sì, giusto, al
0: 91esimo, è il primo gol che fa con la maglia di Bologna. Io sono in curva a vedere la partita, pensa un po', e poi
1: è da lì che siamo diventati amici, perché tu hai detto: quando io ho fatto gol è mio amico. Allora,
0: esatto.
2: Sono chiara,
0: Allora, il gol più bello di Villa a Taranto? Hai fatto un gol a Taranto?
1: Taranto, anche a Taranto, bellissimo. Ho fatto l'1-2 anche là, sono andato
0: coast to coast.
1: Sì, anche lì bellissimo, ho fatto gol anche lì, molto bello. E io ne ho fatti pochi, però quei pochi se li ricordano in tanti chi li hanno visti.
0: Io quello di Udine mi ricordo, partiamo sta una macchinata da via Murri, andiamo io, Marco Floriani, Antonio, eravamo in quattro, andiamo a Udine della partita, siamo in curva, eccetera eccetera, Bologna perdeva 1-0, poi non mi ricordo chi ti mette centravanti e tu
1: Gigi,
0: fai
1: c'era Gigi, mi ha messo centravanti
0: e pareggia 1-1.
1: Sì, un cross mi sembra da Stringara, la sfiora appena appena Bruno Giordano, io arrivo, c'era in porta Garella.
0: C'era in porta Garella?
1: C'era in porta Garella, mi ricordo che poi dopo alla fine ci siamo salutati perché la,
0: Renato, no, ti devo salutare adesso perché il tempo è veramente tiranno, però magari torniamo a rifare degli Amarcord prossimamente.

0: Quando vuoi.
1: A presto.
0: Quando vuoi.
1: Ciao Rina. Ciao. Pubblicità.
2: Questo programma è presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
9: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
8: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
9: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
8: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
9: www.sorcevannini.it.
10: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
11: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
12: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
13: Perché se non Deghi, non ci credi.
14: No, io lassù non ci salgo.
15: Neanche io, soffro di vertigini.
16: Manutenzioni in altezza?
17: La parola d'ordine è sicurezza.
16: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Che bello ragazzi, che bello naufragar nei ricordi, nei pensieri, sbloccarli, ma sai, ho 35 anni di Bologna, quindi qualche raccontino, qualche aneddoto, ma quando vuole poi il direttore veniamo qua e... Cioè, io torno giovedì, io ve lo dico, giovedì torno e ho altre due o tre sorpresine da sbloccare, allora... Vocale.
3: Ma allora, tutto a proposito di Van Basten, per me Van Basten è il centravanti ed è il secondo miglior giocatore, o per lo quale sono più legato. Ma vorrei ricordare che, attenzione, alcuni gol di Dallinga ricordano Van Basten.
4: È andato via perché non sta vedendo il canale 93. Cotti, torni qui. Non l'ha detto. Non ha paragonato Dallinga a Van Basten. No.
2: L'ha detto?
4: No, stia qui.
2: Ragazzi, l'ha detto?
4: Nel caldo, Pip.
2: Ragazzi, scusate, a casa l'ha detto.
4: Sì, l'ha detto. Oh, è il caldo più.
2: Io non vengo più.
4: No.
2: Non vengo, basta.
4: Va bene, ma c'è. Vai.
2: Allora. Io prenderei Diego Carlo. Sì, questo mi piace, Federico. Mi piace molto. Abbiamo l'ospite tra un po'. Sì, c'è tra un po' arriva. Allora. Questo amico qua, l'amico, si è dimenticato le sette piaghe. Vabbè, tra gli svincolati valuterei Diego Leito, Tomia. Sono Filippo, non scappare. No, vabbè, dai. Erasusi mi ricorda. Adesso Dallinga mi ricorda Van Basten. Erasusi mi ricorda Recchia. Adesso, ragazzi. Fra un po' torniamo seri, per favore, per cortesia, perché insomma bisogna, e fra un po' lo facciamo con un ospite importante, illustre, e con lui voglio ovviamente parlare del Bologna che sta nascendo che sta crescendo. Iva Zataroni, direttore Corriere dello Sport Stadio, ciao Iva, ben trovato.
5: Di stadio, perché Bologna è stadio.
2: È stadio, beh certo, ovvio.
5: Buongiorno.
2: Ciao Ivan. Allora, io voglio chiedere a te che idea ti sei fatto del Bologna che sta crescendo, che deve essere completato, di Mimmo Tedesco, e che personaggio è?
5: No, io di Mimmo Tedesco so dirti poco, l'ho visto lo scorso anno il Fenerbahce, perché l'anno prima avevo seguito quello di Mourinho.
2: Okay.
5: È sicuramente una dimensione internazionale, questo è un dato di fatto. Lo voleva Sartori, almeno dice sempre così, che lo voleva. Un secondo, via Teulada alla Rai, e che voleva, lo voleva già prima di quando sembrava che dovesse andare via Italiano. Non lo so, l'idea non me la sono ancora fatta, me la voglio fare, vediamo.
2: È un Bologna, Ivan, che deve piazzare Lucumì, deve rinnovare Orsolini, mancano due o tre cosettine, e poi questa squadra dove la mettiamo? Settima, ottava, sesta?
5: Boh, a me piace, ti dico sinceramente, mi piace il fatto che abbiano conservato Rowe, quindi hai quattro belli esterni, anzi adesso Dominguez probabilmente andrà via, mi piace moltissimo Dovbik, che ha finalmente degli esterni che riescono a mettere il palo al centro, cosa che lui serve, lui è un finalizzatore, è molto bravo. Mi piace Amondarain, che ho visto giocare in alcuni video, naturalmente mi sembra un ragazzo con grande qualità. Non conosco Alassane, però serviva un'alternativa a Miranda, quindi a me sembra Lucumi partirà, vedremo come lo sostituiscono, però è cresciuto molto Eghem, quindi ha fatto un ottimo mondiale, quindi io sinceramente non capisco lo scetticismo. Avete visto cosa hanno fatto gli altri? A parte Como Fiorentina non si è mosso nessuno, quindi si è mosso male. Aspettiamo, mancano ancora 20 giorni, e Cobra dovrà inventarsi qualcosa, immagino che si inventerà un difensore, anzi immagino, vogliono un difensore giovane. Ricordiamo che per la prima volta dopo due anni non sei in Europa, per cui è chiaro che perdi soldi, perdi 50 milioni, e la storia è questa.
2: Sì, perché c'è un po' di curiosità mista scetticismo dietro questa operazione tedesca.
5: Ma c'è sempre scetticismo nel tifoso d'estate perché non sono i sogni, no? Chi voleva il tifoso bolognese? Non lo so, sinceramente. Grosso? Chi ha detto che Grosso è meglio di Tedesco? Sinceramente non lo so, sicuramente Fabio è molto bravo e ha fatto un ottimo campionato.
2: Sì, magari volevano qualcuno più noto e meno distante.
5: Ma servono i giocatori, ormai gli allenatori sono tutti in quella dimensione, da diciamo settimo posto fino al dodicesimo o tredicesimo, sono tutti molto preparati. Poi è chiaro che la differenza la fanno i calciatori.
2: Ivan, da bolognese, scusami, ti chiedono se ti piace l'idea stadio in fiera.
5: Ma vorrei vedere com'è, perché si parla di 30.000 posti, no?
2: Sì,
5: 30.000
2: esatto.
5: Posti. Io penso che il bolognese meriterebbe uno stadio, come tutti naturalmente, uno stadio coperto, uno stadio comodo, uno stadio competitivo con le televisioni, perché il bolognese va allo stadio se gli fai un calcio piacevole, l'ha dimostrato negli ultimi anni, l'ha dimostrato nel 98 con Baggio, quindi non lo so, devo vedere il progetto, sinceramente non in fiera magari avremo dei parcheggi migliori, chiaro che lasciare Dall'Ara può essere un dispiacere, però le cose cambiano, io ho abbandonato la cabina telefonica per il cellulare.
2: Certo. Ivan, ci chiedono, ed è vero perché io c'ero e lo devo a te, è vero che avete giocato con Maradona?
5: Sì, a Serbia, no?
2: Esatto, al bagno Fantini.
5: Sì, mi diede un pallone, aspetta che sono sotto il cazzo, sul muro torto e quindi potrebbe cadere, magari mi richiami.
2: Certo.
5: Mi senti?
2: Ti sento bene.
5: Ecco, abbiamo giocato e devo dire che Diego è stato simpaticissimo, mi ha messo due palloni strepitosi davanti alla porta e uno l'ho ciccato di brutto.
2: È sul muro torto, è in taxi, Ivan Zanoni sta andando verso la RAI, avete sentito prima, adesso lo richiamiamo tra qualche istante per parlare ovviamente di Bologna, ma anche ci avete chiesto questa cosa di Maradona, poi io l'ho avuto anche ospite grazie a Ivan in diretta TV all'epoca Tele Santerno, però sì, raccontiamo questo aneddoto.
5: Telefono normale.
2: Eccoci, Ivan siamo qua. No,
5: sì,
2: stavi dicendo che due palloni che ti ha servito Diego, uno l'hai ciccato.
5: Uno l'ho ciccato di brutto, ma con la sabbia, sulla sabbia sai che non è facile, perché rimbalza male, però insomma ho fatto anche di peggio, ho sbagliato un gol all'Olimpico su pallone di Quagliarella davanti alla porta e uno su palla con Del Piero in porta a Correggio, dove ho anche, però ne ho fatti anche, quindi voglio dire, mi sono anche divertito.
2: Ecco, a proposito di Bomber, secondo te al Bologna ti chiedono serve un altro attaccante più piccolino, più brevilino da affiancare a quello che è arrivato adesso?
5: Messi?
2: No, magari.
5: Ah, ecco, no, allora, ragazzi, cioè siamo il Bologna, quindi con tutte le ambizioni che abbiamo, hai Dovbi, che è un giocatore che ha fatto una quarantina di gol nel Girona, l'anno prima alla Roma 17, quest'anno meno bene perché ha avuto infortuni, quindi è a livello internazionale, sul momento oggi è più forte di Castro, poi chiaro che Castro in proiezione può diventare veramente una cosa simile a Lautaro, però al momento a me dà più garanzie Lobic.
2: Anche secondo me. Ivan, prima di salutarti e ringraziarti, ti chiedono chi vincerà lo scudetto, direttore, è un po' presto.
5: Chi vincerà?
2: Lo scudetto.
5: Ma che ne so io che vincerà lo scudetto.
2: È un po' presto, secondo me.
5: No, è prestino, anche perché le squadre, adesso vedrai che tra 15-20 giorni oppure nei prossimi faranno mercato, non hanno fatto fino adesso, no? Quindi dovranno prestare giocatori perché ne hanno troppi e quindi possono cambiare radicalmente le cose. Chiaro che Inter e Napoli mi sembrano le più forti.
2: Ah sì, Inter e Napoli, decisamente.
5: Sì, per adesso sì.
2: Il Bologna, Ivan,
5: sì,
2: ti sento bene. Il Bologna lo collochiamo sotto l'Europa o dentro l'Europa?
5: Se va in Europa fa il miracolo, perché obiettivamente tu metti Inter, Milan, Napoli, Juventus, Fiorentina, queste insomma, Roma, sono già sei. Fiorentina ha fatto un grande mercato ed è molto interessante, si porta anche Mastantuono, quindi il Bologna, se dovesse fare un sesto posto, farebbe veramente cose straordinarie.
2: Da casa ti chiedo 100.000 cose, Ivan. anche di nuovo di Tedesco, che sono convintissimi, contento di Tedesco. Io non sono scettico sugli allenatori che hanno che non hanno giocato a calcio. Potrebbe ripercorrere le gesta di Mourinho, magari
5: sa che non ha giocato a calcio. Mourinho ha giocato a calcio, magari non era bravissimo, ma qualche partita di livello l'ha fatta, ma poi non vuol dire niente, cioè non è quello il problema di se ha giocato o non ha giocato a calcio, anzi quelli che non hanno giocato a calcio sono anche più intelligenti.
2: Sì, lui poi è, voglio ricordare che Tedesco è un ingegnere laureato, parla 5 lingue, quindi
5: sì, ma no, ma vediamolo, cioè prima di esprimere un giudizio normalmente uno guarda quello che succede. Vorrei ricordare ai bolognesi scettici che l'ultimo anno di italiano è stato fortemente criticato dai tifosi.
2: Vero.
5: Quindi vabbè, ma questo è lo spirito classico dell'estate, dai, cioè ti rimpiangi magari a volte quello che avevi e non sai che cosa ti è arrivato di nuovo. Già siamo partiti dal presupposto che non siamo Real Madrid e quindi dobbiamo fare i conti anche, cioè Fenucci fa i conti, noi no, noi vorremmo sempre noi vorremmo giocatori come Baggio, signori, però purtroppo non Detari, hai capito, mi ricordo anche l'Ajos, quindi avere quei giocatori qua ti diverti di più e vai allo stadio più volentieri.
2: Ivan, potrà mai ricapitare quella cosa che hai fatto là con Gazzoni, ovvero chiamare Giuseppe, prendi Baggio?
5: Non credo con Saputo, con tutto il bene che gli voglio, perché devo dire il Saputo tifoso mi piace molto più del primo Saputo, ma non purtroppo.
2: Ma perché non c'è più uno come Baggio o non c'è più uno come Gazzoni?
5: tutte e due le cose, cioè, però Saputo sta facendo veramente benissimo da questo punto di vista. Baggio non lo trovi più. Il 16 maggio del 2004 è finito un certo calcio.
2: È finito, dici? Non torna mai più.
5: Sì. Non italiano, secondo me, se non cambiano le cose non italiano.
2: Ivan, ti saluto e ti ringrazio con una battuta. Quanto sei contento per il tuo amico Mancio?
5: Da quanto? Da 1 a 100? 200. Ma vedo che ogni giorno c'è qualcuno che critica la scelta,
2: sì,
5: di Mancini. No, ma deve essere così, è il caldo che fa alla testa a gente che non sa come stanno le cose. Comunque fa niente, va bene così. Ho preparato un carro e secondo me qualcuno dovrà scendere
2: o salire.
5: Saliranno tutti, ma qualcuno dovrà scendere.
2: Grazie direttore, grazie,
5: ciao,
2: grazie mille Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport Stadio, sempre molto gustoso. Pubblicità.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
6: Dimmi.
1: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
6: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
1: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
1: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.

0: trent'anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Bannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Bannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Bannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Trova la sede più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Venpa. Be different, be ready, be Venpa.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Ancora in diretta Radio Nettuno Bologna 1. Io sono Filippo Cotti e sono molto felice di essere qui con voi questa mattina con i vostri 2-3 messaggini che mandate, così 2-3 messaggi in croce. Basta mandare messaggi. Basta.
9: Però se fa così.
8: Basta messaggi. Basta. Allora, grande Pippo, io credo che uno stadio tutto coperto e un Bologna nel gruppetto dell'Europea, 30.000 sono pochi. Ragazzi, 30.000 van bene 30.000, vanno bene, perché poi crei aspettativa, crei attesa. Quando io ero ragazzino, che c'era la Virtus di Porelli, tu a Palazzo stavi anche fuori tanto, perché c'erano gli abbonamenti per gli under 14, e poi dopo stavi fuori, e era una Virtus che vinceva, una Virtus importante, e però i posti erano quelli. Devi tenere conto poi del fatto anche che mi devo girare in favore di telecamera, perché non sono abituato, vengo poco e devo venire più spesso qua, perché è tutto cablato, pieno di telecamere, cose bellissime. Allora, io sono convinto, scrivono da casa, che il tedesco faccia bene, sono convinto anch'io ovviamente che faccia molto bene. È un allenatore che a me piace tantissimo, è un allenatore molto intelligente, molto bravo, molto capace, molto, molto attento. Abbiamo aperto tanti temi, tanti argomenti sia con il direttore Tasaroni, sia col mitico Villa. Lo faremo anche adesso con gli altri collegamenti, e soprattutto, insomma, con voi, con i vostri messaggi e le vostre considerazioni. Allora, questo messaggio. Ah no, c'è Massimo. Andiamo da Massimo. Come si fa? Secondo me sulla carta partiamo noni, poi speriamo ovviamente di salire. Beh, sì, ci sta. Poi ci possiamo collocare secondo le sette sorelle. Ma noi siamo un'ottava sorella, ormai siamo diventati anche noi una sorella. Buongiorno, la posizione perfetta, quella della fiera, subita da treno, tram e autostrade. Da oggi sono esistenti esistenti parcheggi intorno ai 10.000 posti, tra quello della Fiera Multipiano, quello del Capolinea Tram e quello del Tecnopolo. Ricordiamo che in origine l'area era destinata all'Arena Virtus prima versione. Saluti Beppe. Beh sì, io credo che il posto lì sia perfetto. Poi ovvio che quelli che abitano in Meloncello sono scontenti, quelli del Borgo Panigale preferivano la Pallavicini. A contentare tutti si scontenta tutti, secondo me. Abbiamo Massimo Vitali collegato con noi, firma del Resto del Carlino. Ciao Massimo, ben trovato.
9: Ciao Filippo, buona mattinata a tutti.
8: Ciao Massimo, ovviamente un tema caldo è quello dello stadio. Il Carlino ha fatto una bella intervista a Cazzola che ha citato anche le sue prime esperienze di Romiglia. Poi passiamo da Lucumì per arrivare a Orsolini, per arrivare al nuovo Bologna di Tedesco. Da dove vuoi cominciare? Tanto questi saranno gli argomenti che tratteremo insieme.
9: Ma indubbiamente la notizia della lettera di intenti è stata tre giorni fa, ha un po' squassato la quiete della città, e quindi sai, noi abbiamo un'età, abbiamo sì, una serietà di servizio, e almeno io parlo per me, sono anch'io un po' come San Tommaso, finché non vedo la posa della prima pietra attendo fiducioso. Ecco, prendo atto che gli attori in campo sono autorevoli, prendo atto del fatto che c'è anche ottimismo, magari non espresso ufficialmente, ma negli ambienti imprenditoriali e cittadini, rispetto al fatto che questa potrebbe finalmente essere la volta buona. Dopodiché io vivo in questa città, uno anche deve fare due ragionamenti, mi viene anche l'idea che questo possa essere un'operazione, una specie di soccorsone rosso a un sindaco Matteo Lepore, che tra un anno dovrà essere rivotato dai bolognesi con un esito che non è scontato, forse a questo punto, anche se credo che rimanga in vantaggio il sindaco in questo momento, in un momento di difficoltà, e Bologna Fiere, di cui peraltro il comune è azionista di maggioranza, e entra in questa operazione. Ecco, io non lo so per certo perché non sono dentro le segrete stanze, però il sospetto che sia anche qualcosa che possa dare una mano al sindaco Lepore è forte. Dopodiché, se diamo una mano al sindaco Lepore, al di là di come uno possa pensarla politicamente, di come possa decidere di votare, e ci ritroviamo un nuovo stadio, io penso che i bolognesi saranno ugualmente contenti. Ecco,
8: io adoro questa tua disamina perché è molto verosimile, ci sta. Noi abbiamo quasi, io ho 60 anni, te già compiuti, quindi non siamo due ragazzi che cavalchiamo l'ipocrisia, diciamo la verità, diciamo quello che pensiamo, e tutti abbiamo pensato questa cosa. Poi dici sì, ok, dai una mano a questa cosa, però hai in cambio uno stadio forse coperto, 30.000, coperto nel senso che si chiude tutto, non coperto che prendi la pioggia, non
9: sì,
8: mi prendete.
9: Sì, diciamo che a cavallo nato, esatto, non si guarda in bocca. Se poi questa operazione, quando anche avesse uno sfondo politico, ma ripeto, è una mia percezione che può essere sbagliatissima naturalmente, ma poi va in porto e Bologna si ritrova con uno stadio nuovo, e quindi siamo tutti contenti. Ecco, e devo dire anche che aver annunciato questa operazione, io stamattina leggevo le interviste che ha dato Calzolari, presidente di Bologna Fiere, a tutti i giornali cittadini, c'è un passaggio che mi ha fatto un po' riflettere, dicendo questo: comunque il bello di questo progetto è che a settembre sarà o un sì o un no, nel senso che ci farà un po' la quadra finanziaria, ci sarà stata la presentazione del progetto, settembre è molto vicino, no?
8: Certo.
9: Quindi non dovremo aspettare le calende greche per capire se è realizzabile. Io credo che annunciare una cosa come questa e poi non farla, se fosse, ripeto con 100 volte se, un soccorso a un sindaco in difficoltà, poi diventerebbe
8: boomerang
9: non farla.
8: Sì.
9: E quindi questo mi fa essere fiducioso che si possa finalmente essere la volta buona.
8: Servono sempre oltre 200 milioni di euro, eh?
9: No, ma oltre 200 milioni, ma anche un po' di più oltre 200 milioni, perché dalle parole di Calzolari ho capito che si colloca la forbice tra i 250, 270 e 300, ecco, non ha detto la cifra esatta, ma ha fatto capire che
8: siamo
9: di fronte a queste dimensioni, che ovviamente è un progetto importante, più facile da realizzare che mettere le mani a un bene storico bellissimo come il Dall'Ara, dove forse andremo io e te la sera tra 2-3-4 anni a fare una passeggiata ricordando Bologna Palazzolo in Serie C, che però non so che uso decideranno di farne se andrà in porto questo progetto. È un progetto molto costoso.
8: Ah, mi dice il direttore Barbuti che potrebbe ipotizzare di fare la sede Radio Nettuno Bologna 1 allo stadio, ecco.
9: Nel
8: vecchio Dallara
9: Barbut ha delle idee in grande, lo ammiro, lo apprezzo, che chiedigli se entra nella cordata, perché ci sono imprenditori locali che sono interessati, credo, quindi.
8: No, vabbè, il nuovo stadio sicuramente è uno stadio, leggevo anch'io, 300 milioni, 250, cioè comunque è un investimento importantissimo per imprenditori.
9: Certo, poi se uno butta il naso fuori da Bologna, in Europa gli stadi con investimenti di questo tipo, e lì c'è già un quadrante di città che è servito. Poi è ovvio che quelli che stanno lì diranno: come facciamo col traffico, ma è come la storia del gasificatore, faccio per dire che è importante, ma nessuno lo vuole vicino a casa.
8: Certo.
9: E quindi, però, ecco.
8: Però la fiera, Massimo, diciamo la verità, la fiera è lontana, tra virgolette, ma vicina alla tangenziale, all'autostrada, al casello, alla ferrovia, all'autobus.
9: Ah no, indubbiamente c'è una rete di servizi che renderebbe, come giustamente osservava Cazzola, quando si fanno queste opere poi c'è la parte che costa molto, quella per renderla piena di servizi. Lì questi servizi o ci sono o stanno arrivando, perché insomma il tram arriverà, la tangenziale, il progetto di allargamento della tangenziale
8: è previsto,
9: credo che sarà realizzato, è previsto, quindi tutto torna, ecco, devo dire, quindi questo mi fa pensare che sia la volta buona. Restano i tanti soldi da mettere, saputo avrà, perché comunque i soci forti sono due, Bologna Fiere e Bologna Calcio, esatto. Quindi puoi anche raggranellare per strada sponsor potenti, qui si può mettere tutti quelli che vuoi, una città che i soldi questi di gli imprenditori non mancano, potrebbero esserci forze imprenditoriali anche esterne al territorio, no? Però è una montagna da scalare non facile. Però ripeto, se annunciano due soggetti credibili come il Bologna Calcio e Bologna Fiere un'operazione come questa, mi viene da pensare che abbiano già delle pezze d'appoggio ragionevolmente forti, ecco.
8: Veniamo al presente o al futuro, diciamo per scadenza, Massimo. Bologna che è in attesa di piazzare Lucumì, della firma di Orsolini, di capire se vorrà rimanere in zona Remo-Freurer oppure, partendo da Remo, Remo è un capitolo chiuso.
9: Ma sì, è chiuso, però ti fanno capire che la porticina in realtà basta una spintarella, potrebbe riaprirsi. Io credo che anche Freurer stia pensando a cosa fare da grande. Forse più ci pensa Freurer di quanto ci pensi il Bologna, ecco, perché credo che il Bologna, se a centrocampo, se considerato che quest'anno c'è solo la Coppa Italia, non c'è l'Europa, potrebbe anche tutto sommato con l'arrivo di Amondarain rimanere così, ecco, non vedo altre grandi operazioni. Poi è chiaro che le incognite, gli asterischi, ci sono due o tre giocatori che hanno un asterisco. Orso, io continuo a pensare che alla fine rimarrà, però lo pensiamo ormai da settimane, e doveva succedere a Valle, se
8: e
9: non
8: passa
9: è successo,
8: il tempo,
9: quindi,
8: certo.
9: E passa il tempo, e quindi qui mettiamo i puntini, ma non diamo una soluzione, perché non la sappiamo, attendiamo gli eventi, anche se è un po' che attendiamo questo evento. E Lucumi è un partente sicuro, bisogna capire dove andrà. Evidentemente lui vuole andare alla Juve, questo non agevola al Bologna, che sperava di poterlo vendere meglio, magari già al Como, che invece è andato su Shalobah del Chelsea. Quindi è un braccio di ferro che io capisco, e non mi viene neanche da prendermela con un giocatore che è stato un esempio di professionalità in questi anni, quindi già l'hanno tenuto qua lo scorso anno con la promessa poi che lo avrebbero accontentato. Adesso chiaramente si tratterà di mettere insieme le sue volontà con le esigenze dei due club, ecco, se sarà la Juve la sua destinazione. Poi io penso che se arriva un club forte di Premier, Lucumi si fa andare bene anche di andare a giocare in Premier, dove schifo non fa, piuttosto che andare a Torino, dove certo la Juve è la Juve, ma la Premier è il campionato più importante del mondo. Quindi vediamo, quella è una partita lunga. Ecco, se Serowe non esce, se non arriva la famosa offerta irrinunciabile, che purtroppo, come dire, può non arrivare, e può, così come può arrivare da qui all'1 settembre, se Serowe non esce, questa secondo me è una buona squadra, a patto che sia preso, quando uscirà Lucumi, secondo me un difensore non futuribile, ecco, perché Eggen e Elland mi danno fiducia, le alternative oggi ovviamente Vitic e Casale assai meno, quindi io spero che venga preso, se esce Lucumi, e Lucumi esce per forza, un centrale, non dico il più importante di tutti quei quattro lì, però uno di affidamento,
8: all'altezza,
9: ecco, che all'altezza. Possa anche, all'altezza, ecco. E Roven, se non esce, abbiamo una batteria di esterni molto forte, e poi è ovvio che uno sogna sempre il meglio nella vita, il meglio sarebbe, detto con affetto, che Dalling cercasse altrove la fortuna che non ha trovato qui, perché anche questo è un tema. Adesso c'è Dobby, che, a cui auguriamo, ci auguriamo il meglio, che possa tornare il giocatore che potenzialmente è, e dopo l'infortunio che ha avuto a gennaio, ma l'alternativa, io tutti credo che vorremmo uno che faccia un po' più di gol che ha fatto in questi due anni Dalling.
8: Sì, sì, ci vuole un bomber, ci vuole un bomber. Noi siamo cresciuti col bomber in testa, Massimo, da Savoldi, passando per Di Vaio, giocatori che avevano il gol addosso. Bomber che secondo te prenderà il Bologna? Arriverà un altro attaccante?
9: Io credo che la volontà del club e anche di Tedesco sia quella di trovare un rimpiazzo, un sostituto di Dalling, di far uscire Dalling e prendere un altro attaccante. Poi naturalmente bisogna vedere se le cose si incastrano. Gli attaccanti hanno mercato, anche se hai fatto una stagione deludente, anzi due, come Dalling, pagato 15 più bonus, penso che insomma 10 milioni per un attaccante, per me te li possono dare. Poi non siamo al mercato e non siamo Sartori, però io credo che 8-10 milioni te li possono dare, oppure puoi darlo in prestito e intanto prendi un giocatore magari in prestito che fa meglio. Ecco, far meglio del Dalling di queste due stagioni non deve essere difficile. Poi io non penso che sia un bidone, penso che sia un ragazzo che qui, forse perché non brilla per essere uno insomma con gli attributi feroci per esempio che ha Santiago Castro, ecco, forse se avesse avuto gli attributi, se avesse gli attributi di Santiago Castro, Dalling avrebbe fatto qualche gol in più. E le qualità tecniche le ha, perché fa i movimenti giusti, chi segue il calcio lo dice sempre, però poi sai, lì la differenza la fa fare gol, e Bologna ha bisogno di gol del centravanti, detto che non sappiamo come arriveranno i gol con Tedesco, perché è un allenatore. Lo si può studiare finché vuoi, ma in Serie A è un debuttante, è bravo, e vediamo adesso dalle fasce rifornimenti per Dobbic. Questi casi, so che Marco Loretti, se ci ascolta, Frank Loretti inorridisce o ride, perché io parlo della cooperativa del gol e lui sorride quando sente questa definizione, che in effetti è un po' un retaggio dei vecchi tempi di
8: Renziani,
9: Renziani. La cooperativa del gol è il mutuo soccorso di chi non ha il bomberissimo, no? Naturalmente. Quindi, però, chissà, può essere che poi Dobbic si riveli un bomberissimo, potenzialmente la qualità per me, esserlo, le ha.
8: Per me va bene la cooperativa, se ne fa 7-1, 5 quell'altro, 4 quell'altro, poi vai in Europa con la cooperativa del gol o fai un'altra finale di Coppa Italia, va benissimo. Poi se c'è il bomberissimo...
9: Nel nostro piccolo ricorderemo al giovanissimo Frank che la cooperativa del gol nell'anno della B ci consentì di andare in Serie A,
8: esatto.
9: Il famoso, ecco, quindi vabbè, naturalmente una battuta legata alla storia del Bologna, qui siamo su altre dimensioni. Nel Bologna c'è già, due anni fa ha vinto due stagioni fa ha vinto una Coppa Italia, ha fatto l'Europa, ha fatto la Champions, quest'anno non la farà, ma questa squadra, se prende un degno sostituto di Lukumi e non fa partire Rowe, secondo me nella qualità, non dico modesta ma non eccelsa, della Serie A di oggi, il valore aggiunto di un allenatore ti può anche far competere per le coppe, ecco, cioè secondo me.
8: Ecco,
9: poi ovvio che un allenatore che fa bene ti dà due o tre posizioni classifiche in più. Se dovesse questa scommessa ambiziosa, che a me piace, l'ho detto fin dall'inizio, non funzionare, magari allora le cose si complicano.
8: Ecco, ti volevo chiedere appunto della scommessa Tedesco. Noi ne abbiamo visti veramente tanti, perché insomma è quasi 35 anni, direi, no, che seguiamo il Bologna,
9: certo,
8: contati male questi annetti, e l'unica scommessa che ci fu a memoria è stato Gigi Maifredi, no? Poi tutti allenatori diciamo già titolati per la Serie A, quindi Tedesco torna con Tedesco torna al tema degli allenatori debuttanti in Serie A. È una Serie A che secondo te lui può affrontare per la sua capacità calcistica, la sua cultura, la sua intelligenza, anche la sua preparazione?
9: Ma sai, intanto non è la Serie A di 20 anni fa, quindi Tedesco non arriva all'università del calcio, arriva a un calcio italiano che ha perso posizioni in questi anni, certo, pur essendo rimasto molto complicata la Serie A. E è vero, Maifredi debuttò a 40 anni in Serie A, gli stessi che ha Tedesco, che ne ha, se non ne ha 40 ne ha 41, ora non ricordo, certo, per l'esattezza, ma quella è l'età. E io sto all'Era Saputo. In Era Saputo ci fu un'operazione in cui c'era molta fiducia in un semidebuttante, perché lo era quasi Pippo Inzaghi, che aveva fatto solo l'anno al Milan, se non ricordo male. Detto una sciocchezza. Pippo Inzaghi era un debuttante, mi confondevo con Sinisa, perdonami. No, Pippo Inzaghi fu una scommessa. E non funzionò, esatto, veniva da Venezia e non funzionò, ma è stata l'unica scommessa non vinta degli ultimi 7-8 anni, certo. Perché Sinisa fu una grande presa, secondo me, poi è accaduto il dramma che tutti conosciamo.
8: Il Sinisa bis fu una grande scommessa, perché cioè una grande sorpresa, perché il primo Sinisa dei Menarini andò così.
9: Certo, no, io mi riferivo all'Era Saputo. Certo. Il primo fu una scommessa e lui era un debuttante, fece bene fino a un certo punto, poi si piantò e subentrarono anche altri fattori esterni che noi conosciamo bene, certo, nella salvezza rocambolesca di quell'anno. Io non tendo mai a dire, in questa città c'è questo mantra, mi fido di Sartori. Io ho una stima infinita per Giovanni Sartori, però mi fido anche dei miei ragionamenti, del mio cervello, cioè cerco di pensare. Però sull'allenatore mi viene da dire mi fido di Sartori e di Di Vaio, che lo affianca, perché gli ultimi due, Thiago Motta e Vincenzo Italiano, qui hanno fatto la storia, sono stati scelti due allenatori che hanno fatto la storia del Bologna in positivo, quindi mi viene da dire che prima di prenderlo lo avranno studiato, il che non è sinonimo garanzia di infallibilità, ma io credo che il Tedesco sia un allenatore che può dare qualcosa di importante a questa squadra.
8: Massimo Vitali, firma di Resto del Carino, ti ringrazio per essere rimasto con noi questa mattina, grazie, buon lavoro.
9: Grazie a voi, un abbraccio.
8: Pubblicità.
10: Questo programma è presentato da...
11: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
12: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
11: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
17: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
18: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
19: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
20: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
21: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
20: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
21: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
20: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
22: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
23: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
2: Ma dai, è immortale!
1: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
2: E dove sarebbe questa meraviglia?
1: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
2: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manfredini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
24: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
25: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Ultima parte di questo speciale Casa Cotti di questa mattina. Io tornerò giovedì mattina, domani c'è One dalle 10 alle 12. Io tornerò con altre ospiti giovedì, altre sorprese, altre prelibatezze, altre leccornie. Anzi, se lo volete portare voi,
26: qualcuno dall'est
8: e qualcuno
26: molto est,
8: dall'ovest, dall'est, dallo zenith.
26: Ci proviamo.
8: Ah no, me l'ha promesso. Quando lui me lo promette, me
26: dallo
8: lo
26: zenith.
8: Dallo zenith, San Pietroburgo. Sono stato col Bologna, chissà se mai tornerò. Allora, no, anche Sergio Buso era una scommessa, sì è vero, però era già nell'entourage di Olivieri, la Treccani del calcio, come lo soprannominò il dottor Gazzoni. Allora, Pippo Inzaghi era appena stato premiato come miglior allenatore, Fabione spoilera, ma perché l'avete salvato così?
26: È perché era Fabiona di Vacca Putanga ai tempi di Punto Radio ed è rimasto così.
8: È rimasta Vacca Fabione.
26: Sì, Vacca Fabione.
8: Ci siamo portati dietro quei 7-8 milioni di radioascoltatori.
26: Barbuti. Secondo me sì.
8: Anche secondo me.
26: E la domanda è: che fine avrà fatto Mimmo Dai?
8: È Mimmo Dai, infatti. Ma ce n'erano dei personaggi, dei soggetti, Allora, buongiorno, Inzaghi non è un debuttante perché esordì al Milan, fu comunque una scommessa, persa perché arrivò dopo la Serie B. Un'analogia con Tedesco, gli piaceva impegnare le ali da mezze ali, spera in saluti Simo. Ragazzi, positivi, cos'è questo scetticismo? Bisogna essere positivi, dovete essere contenti, felici, perché sarà un grandissimo Bologna, per cortesia, su. Abbiamo parlato dello stadio, abbiamo parlato di questa cosa, dobbiamo essere contenti, contenti perché sarà un Bologna. Allora, all'inizio vi posso garantire che anch'io a Valles, guardando gli allenamenti, ero un po' così, dicevo, cavolo, questi ce li incasina tutti, dopo tanti anni di allenamenti sugli esterni, devi passare dal centro e poi andare sull'esterno, quindi capisco che anche la prima partita, la prima amichevole, sai com'è, 4-0, siamo un po' rimasti. E quindi sai, hai detto, insomma, Bologna così. Invece dopo si sono dati una regolata, si sono sistemati, si sono messi a giocare in un certo modo, quindi tutto sommato sono stati anche abbastanza brevi i tempi di assimilazione, tempi dove il Bologna ha capito. E poi Tedesco è un ingegnere, quindi si era messo lì con l'aiuto di Tarozzi, con la lavagnetta, a spiegare, a far vedere, è molto didattico, molta pazienza, poi parla cinque lingue, quindi anche quando venivano gli stranieri lui non aveva bisogno dell'interprete, parla da solo, questo non è poco. È ovvio che la sua lingua principale è il tedesco, perché quando c'era la TV c'era Rai 3 Bolzano che è venuta a intervistarlo, lui si è messo lì a parlare in tedesco e ci ha detto che il primo pensiero che ha è quello lì, è quello in tedesco. Per sostituire Lucumi, cosa ne pensate di Monterisi, capitano Frosinone? Io credo che stanno pensando a un profilo un pochino più alto, senza nulla togliere al capitano del Frosinone, a cui auguro tantissima carriera, ci mancherebbe, però credo che il Bologna si stia orientando su un profilo. Ma attenzione, il silenzio dei nomi, il silenzio del Cobra, non vuol dire che non si stanno muovendo, non si dice che non si stanno adoperando, Ma voi sinceramente, cari amici, siete contenti, siete soddisfatti di come sta crescendo il Bologna oppure no? Oppure c'è un po' di scetticismo, siete preoccupati perché giù come piombi, queste robe qua, no? Non ci sono queste robe qua, non c'è questo disfattismo, questa cosa, ah, non abbiamo comprato questo, abbiamo comprato quell'altro. Voglio vedere, cioè il vostro gradimento, cioè il gradimento del tifoso comunque è un gradimento alto, perché abbiamo scoperto, abbiamo visto che siamo andati comunque già oltre le 20.000 tessere, quindi gli abbonamenti sono abbonamenti importanti, ecco, quindi credo che insomma ci sia, è arrivato un messaggio da parte di Chiara, allora andiamo a vedere. Ciao, sono Lorenzo, quell'anno, quale anno? Io facevo il servizio militare.
26: Eravate di Trieste.
8: Ah, in polizia a Duino, vicino a Trieste, chiedevo un permesso per andare a Udine del Bologna. Al caso ci ferma la polizia e chiamarono in caserma per avere conferma che eravamo allievi agenti in permesso per andare allo stadio. Un bellissimo ricordo, il gol del Parigi sotto la nostra curva. No, ha fatto la curva di fronte. Io ero nella curva ospiti, il gol lo fa dall'altra parte. Il gol lo fa sotto la curva dell'Udinese, secondo me. Io ero nella curva ospiti, il gol me lo ricordo lontano, poi magari mi sbaglio, Ciao Pippo, la pelle d'oca aveva bloccato dei ricordi meravigliosi, lo trovo il podcast di questa intervista col mitico, vero? Certo, parlate col direttore, io sono un boomer, c'è tutto. Io sono sempre molto soddisfatto.
26: E poi c'è il replicone stasera in TV Sul 93, dopo le 20.
8: Certo, siamo uni e trini. Allora, io sono sempre molto soddisfatta di questo Bologna, dice Chiara, ci mancherebbe. Io prenderei Baschirotto. No, non mi piace Baschirotto, troppo fisico, troppo muscolare, troppo falloso. Pippo, confermo, sono tantissimi anni che ci fate compagnia, specialmente adesso con gli allenamenti a porte chiuse, poi con Barbuto in regia siamo al top. Grazie, ma sì, è vero, anche assolutamente.
26: Atos,
8: sì.
26: Manda Liban che...
8: Sono talmente carico che ho già preso Dorbica Fantacalcio, non abbiamo ancora fatto l'asta, ma l'ho opzionato con due birre per tutti. Io non faccio Fantacalcio, quindi non vi capisco perché state lì dei giorni, delle ore, delle notti a dire prendo questo, prendo quell'altro, questo me lo valuti. Io passo delle notti a giocare a PlayStation, Fantacalcio, però magari prima di diventare troppo vecchio, brasato, mi metterò a farlo anch'io il Fantacalcio. Prima o poi lo farò anch'io. Secondo me l'allenatore
26: buono. Notti tranquille a Castelrotto con Marcone di TV.
8: A giocare, anche Marchino
26: Serra. Che volevano cacciarci.
8: Sì, volevano cacciarci perché facciamo un casino pazzesco. Perché ogni gol fatto e subito a PlayStation veniva commentato con imprecazioni che qua non possiamo dire, nominando divinità sconosciute.
26: Però è arrivato qualcuno che in tedesco, perfetto.
8: La signora ha detto: basta, chiamo Carabinieri di Ortisei. Allora, secondo me l'allenatore buono cerca di trattare le proprie idee di gioco ai giocatori che si trova in rosa e non il contrario. Per questo il mio più grande dubbio la prossima stagione rimane Tedesco. Va bene, ma altre cose? Remo è tentato dalle lusinghe del Bologna, e anche perché senza offesa non me ne vogliono. Bologna o Sassuolo? Savasandir. Dai, su, dai. Per favore, uno stadio da 35.000 vuol dire essere invasi da strisciati ogni domenica, troppo grande per Bologna. Lo stadio è da 30.000 innanzitutto, secondo me, e poi non è detto, perché se tu bolognese fai come hai fatto gli anni scorsi, che vai allo stadio, ti abboni o compri i biglietti e non ci vanno gli altri, vedrai che io sarò contento del mercato se non sarà venduto Rov, e ho paura appena arriverà un'offerta congrua, e per l'attacco troppo legato alle condizioni di Dobrik. Chiedo scusa, arriva un'offerta per 35-40 milioni di euro per Rov, cosa fai? Se ti offrono 35-40 per Rov, lo vendi o no? Dai, rispondete, lo vendi o no? A 35 più bonus, cosa fai? Lo tieni? Per me no, per me ci pensi. Spero che non arrivi, però ci pensi. La mia su Dobrik, che è fortissimo, mi piace tantissimo, è un giocatore che per me fa benissimo qua a Bologna, perché comunque anche anche la struttura giusta nel caso debba mettersi in condizione fisica. Lo staff Bologna, esochinetica e quant'altro è il top, e quindi per me farà veramente la super grande. E prenderemo anche un'altra punta, sì, per me la prenderemo assolutamente, sì, la risposta è sì, la prendiamo. Ciao, non lo vendo. Gianna Maria o Gian Maria scritto Gianna.
26: Non lo vende.
8: Non lo vende.
26: Ecco, basta.
8: Lo vendo se poi non ho capito. Lo vendo se poi spendo, cosa che non hai fatto finora con i soldi presi per Castro. Un attimo, cioè tu hai preso i soldi di Castro, ma hai preso un giocatore dalla Roma che non è che te lo regala, lo devi pagare. Poi magari meno. Per me 35 più bonus non ci penso nemmeno. Sì, io per 35 propendo per il no. O sì o no, Rov meno di 45-50 no. 35 più bonus sì, per me. My opinion sì. 40 milioni di euro complessivi per Rov sì, assolutamente sì. Un nome che potrebbe fare il caso del Bologna, Agustin Ignacio, Villanova dal Benga, 2003. Italiano con cittadinanza argentina, attaccante del Gimnasia. Sartori ha il suo taccuino, il suo tablet con i nomi, con i giocatori, perché sfido chiunque a conoscere bene Santi Casso. Voi Santi Casso lo conoscevate così bene? Si parlava bene di lui, però nessuno sapeva esattamente il valore di Santi Casso. Abbiamo un audio, direttore? Lo dobbiamo sentire prima. Sentiamo l'audio, poi nel caso ve lo proponiamo. Questo di Lucumia, andiamo a riprenderci Bokema e lo lasciamo in tribuna. No, c'è l'audio?
0: Sì.
8: Vai.
0: Buongiorno Filippo, la faccio io la domanda a te. Il migliore esterno della Serie A tu lo venderesti a 35? Io direi proprio di no. Se arriva un'offerta molto più alta, ok. Ma il problema non è se venderlo a 35 o no, è che se quello che lo vuol comprare a 35 gli offre 4-5 di ingaggio, l'hai già perso.
8: Ti correggo, però il migliore esterno della Serie A è Orsolini, non è Rov, per i numeri che ha fatto, se mi posso permettere. Il migliore esterno della Serie A è Orsolini, però non è Rov. Rov non ha fatto i gol di Orsolini. Poi potenzialmente Rove è un giocatore internazionale, fortissimo, ti sblocca le partite, ha fatto gol in Champions, ha fatto gol all'Aston Villa, li ha messi in difficoltà, tutto quello che volete, tutto quello che vi pare, tutto quello che volete, però credetemi, non è proprio così. Per me il giocatore più importante rimane sempre Orsolini e io tengo lui e vorrei che venisse rinnovato prima possibile. Questo è il mio punto di vista.
26: Direi che chiudi alla grande la puntata.
8: Sì.
26: Siamo un po' in anticipo, però io dopo di questo
8: secondo me sì. Hai vinto, mi hanno scritto.
26: Ma
8: è quello che penso, Cioè, numeri alla mano, poi non è tanto un fatto di essere un fan del giocatore.

0: tutto in Champions League, in Europa League e a vincere la Coppa Italia. Quindi credo che i conti, come sempre nel calcio come nella vita, vengono fatti alla fine. Tu alla fine fai i conti dicendo: bene, perfetto, il Bologna ha svenduto, ha preso i soldi, e non mi dà la sensazione questo club che è di uno che è saputo, prende i soldi, scappa, stacca il telefono e, non, e ti lascia in difficoltà. No, anzi, vuol fare uno stadio, vuole programmare, vuole riprogrammare, ma non vuole svenarsi, non vuole lasciare un club con 300 milioni di euro di debiti, non vuole, vuole creare giuste, giusti equilibri, investimenti oculati, giocatori da prendere, poi rivendere, come ha fatto Sartori a Bergamo con Atalanta. Sta facendo la stessa identica cosa, nulla più, tutto qua. Allora, dare Freire al Sassuolo e farsi dare Berardi, magari, mi piacerebbe tantissimo. Berardi è un grandissimo giocatore. Paragone con la Fiorentina, ragazzi, ha reso. La Fiorentina l'anno scorso ha preso quasi 200 milioni di euro, stava per andare in Serie B. Cioè, non mi interessa. Quindi a Mondanelli lo abbiamo preso gratis, secondo un amico. Noi abbiamo pagato come tutti quelli che sono venuti, tutti i giocatori. Buongiorno Filippo, perché c'è questa eccitazione da plusvalenza? Sono un tifoso e vorrei giocatori buoni, non sono un commercialista. Saluti Antonio. Certo, Antonio, cos'è successo gli anni scorsi però? Cos'è successo gli anni scorsi? E poi sì, eccitazione da plusvalenza, sai perché? Sai perché? Perché io mi ricordo Guaraldi, mi ricordo Porcedda, mi ricordo Menarini e mi ricordo un canadese che è venuto qua e ha dovuto mettere 200 milioni di euro per pagare i debiti. E quindi sì, eccitazione da plusvalenza. Quindi, insomma, vabbè. Pippo, dopo la dichiarazione su Orso, ti amo a vita, cuore Lucia. Va bene, mi fa piacere aver ricevuto questi complimenti da te, Lucia. Io vi do appuntamento a giovedì. Domani c'è One. Io giovedì alle ore 10, come sempre, con Ricchi Premi e Cotti On. Ciao.
1: Questo programma è presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Nettuno Bologna 1.
6: È mezzogiorno.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Verifiche in corso con il sistema regionale, fa sapere il governatore Giani. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta, il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. Il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. E si registrano nuove vittime in mare. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. Lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio.

0: 2000, dove venne uccisa Saman Abbas, una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Si apre con una medaglia sfiorata la giornata azzurra agli europei di nuoto a Parigi. Enrica Piccoli è quarta nel solo tecnico del nuoto artistico, stesso risultato ottenuto nel libero. In corso nella Senna la 10 km di fondo maschile, Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli il terzetto azzurro in gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
7: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
6: Wow, sanno anche volare.
7: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
6: Li chiamo subito.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
9: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
10: E un gelatino o uno stuzzichino?
9: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
11: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
12: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
13: Il calore di casa si rinnova con stile.
14: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
13: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
14: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
13: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Per noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 16 sedi su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
6: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno?

0: sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
3: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
4: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
8: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
9: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Locatop, gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia su locatop.it. Locatop, ti solleva sempre al top.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
10: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
9: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
9: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
11: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
12: Arredissima.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Sono le 13:59.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
5: Paura in Toscana, alle 10:15, forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 tra Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada e la circolazione ferroviaria sospesa. La crisi di Ceuta, riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari, sul modello delle strutture avviate in Albania, 20 paesi a favore, contrari Spagna e Francia. E 17 migranti sono morti durante la traversata con una barca verso le Baleari. Sono rimasti alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. I funerali di Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino. Migliaia di persone, tra cui dirigenti e calciatori di Milan e Inter. Tra loro Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni.
6: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
5: È tutto da Nicola De Muro.
4: Nettuno Bologna 1.

0: anni fa, pura come il primo giorno.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
0: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
3: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
2: Quasi gol, presentato da Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et che pe, u carot.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no code.

0: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
1: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
1: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
3: Nettuno Bologna 1, quasi gol.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
2: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
2: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
2: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: Il calore di casa si rinnova con stile.
5: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
4: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
5: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
4: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
7: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
6: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
2: Dimmi.
1: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
2: E si sente.
3: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
1: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
1: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 16 sedi tra Emilia Romagna e Lombardia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
15: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
16: E un gelatino o uno stuzzichino?
15: Sì, e con 1,50 euro in più scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
0: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
21: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Chalobah e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Yann Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Kivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
1: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
3: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.

0: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
1: Voglio guidare l'autobus.
2: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
3: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
5: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
6: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
1: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
2: Vuoi una nuova macchina da giardino?
3: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
2: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
3: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
2: Manfredini, la certezza dei professionisti.
3: Approfitta ora degli extra sconti.
4: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
5: Dimmi.
4: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
5: E si sente.
6: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
4: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
4: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 18 e 2 minuti.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ancora Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. Il video summit UE di stamane sui fatti di Ceuta non placa le tensioni tra Madrid e Roma. Da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen, certifica la UE. L'Italia ora sospende i controlli per chi viene dalla Spagna, il monito di Madrid. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha affermato il segretario al tesoro statunitense Bessent. No comment da parte dell'Iran. Dopo oltre un mese di ricerca è stato recuperato il corpo del marito della ministra Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua dalla barca. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni, migliaia le persone intervenute. Baresi sarà sepolto a Travagliato, suo paese natale. Da Laura Supino, buona serata.
6: Nettuno Bologna 1.
8: .803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.

0: 500 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Ehi, non ti piace la pappa?
2: Forse vuole qualcosa di più.
1: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
2: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
1: Ok, ordiniamo subito.
2: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Forte e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 81 Bologna 1. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
3: Ma dai, è immortale!
2: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
3: E dove sarebbe questa meraviglia?
2: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
3: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 18 e 59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Ancora tensione tra Madrid e Roma, che dopo i fatti di Ceuta ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Il ministro degli interni di Madrid ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. L'annuncio del segretario USA al tesoro Bessent sulla possibile riapertura dello stretto di Hormuz tonifica le borse. In positivo la chiusura delle piazze europee. Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%. Le tensioni nell'area del Golfo mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Il CDM riunito stasera a Palazzo Chigi non discuterà la proroga del taglio delle accise e si attendono altri dati per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Il caldo opprimente non molla la presa. Oggi 25 città con bollino rosso, giovedì passeranno a 27 tutte quelle monitorate. Da venerdì è prevista una breve tregua. Gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra, Linda Caponi. Stasera la finale femminile dei tuffi da trampolino da 3 metri con Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia. Da Laura Supino, buona serata.
1: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1, playlist. 4 grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.
2: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas,

0: numero 3 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Ma che cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove.
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì.
0: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. This is

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.

0: 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Così, chi ha fatto palo?
2: Colpito da Achille.
3: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Sono le 20 e 2 minuti.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
9: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese. Torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
10: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
9: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10.15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate inagibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli, i cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. E siamo allo sport, ancora Grande Italia, gli europei di nuoto a Parigi, Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri, prima nelle qualificazioni e grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. L'addio a Franco Baresi, la prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima prima e dopo i funerali celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
6: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
11: Sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutta questa emozione di tutta questa gente qua presente lo senta, perché veramente è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
12: Io ho giocato con lui.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove!
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì!
1: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove!
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì!
4: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: chart e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
15: E un gelatino o uno stuzzichino?
14: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
16: Società da iscrivere?
17: Super Mega Trebo Club.
16: Avete le divise da gioco?
17: Certo, eccole.
16: E cosa volete giocare con quelle lì?
17: Ma che cos'è che hanno?
16: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
17: Ma sono nuove.
16: Ma volete giocare con quelle divise lì?
17: Sì, sì.
18: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.

0: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
0: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
0: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
1: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Bannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
1: Vieni a trovarci, Sorce e Bannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Bannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
1: www.sorcevannini.it.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.

0: iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
0: Arredissima. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
3: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
8: Arredissima.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 23 e 59 minuti.
7: Nettuno Bologna 1. Coming soon radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Quest'estate
13: è un dinosauro quello.
14: Oh mio Dio, correte!
12: Dal produttore J.J. Abrams.
15: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
12: E dal regista di It Follows.
15: Ora che facciamo?
16: Dobbiamo sopravvivere.
12: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
15: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
12: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
17: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
18: Che fame!
19: Mac!
17: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
20: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
21: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
22: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
23: Arredissima.
24: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
25: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
26: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
25: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
26: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
25: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
26: www.sorcevannini.it.

0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
10: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: hit e i grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Dal regista Christopher Nolan.
11: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
10: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
12: Andiamo!
10: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
13: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
14: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su McDonald's.it.
17: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
18: Arredissima.
19: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
20: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
21: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: È l'una e tre minuti.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
6: Arredissima.
7: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

waving your banner all over the place.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile.